0: Quando RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore

amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione, ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie, e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Musichetta.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giovanni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Pronto?
3: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
2: Beh, un po'.
3: Mi dispiace, non volevo.
2: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
3: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
2: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
4: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso e irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest con prime piogge, buono altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali, per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri

0: concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: C'è un posto dove tutto può accadere.
7: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
8: Cos'è questo posto?
9: È l'albero di molto lontano.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
9: È fantastico.
6: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

camminare per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: La più cordiale, buon mercoledì 7 ottobre 2026. Leo, ciao Deo, ultima partita poche ore fa in nazionale per Leo Messi. 3-0 dell'Argentina al Benin, assist di Messi ai gol di Otamendi, il comandante Nico Paz. Rigore di Leo al 71esimo. Il grande Leo ha salutato così. Uccelli d'Italia, in due giorni nella riserva Biviere di Gela, Caltanissetta, sono stati avvistati 276 fenicotteri rosa, un dato riscontrato nel corso dell'Euro Bird Watch. La riserva è gestita dalla LIPU, i fenicotteri stanno diventando una presenza costante. La Moretti vuole i quattrini. Jessica Moretti, la proprietaria del locale a Cras Montana, dove scoppiò un rogo a Capodanno, ha chiesto indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. Ha chiesto tutto questo alla procura col nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. Indagati per la strage in cui morirono 41 ragazzi e 115 rimasero ustionati, la Jessica ha l'obbligo della firma, mentre il marito Jacques è al gabbio accusato di averla appestata. Nel 27, spesa delle pensioni in Italia 366 miliardi, aumenta di 14,7 miliardi, oltre 10 in più per la perequazione rispetto al valore dell'inflazione. L'Unione Europea parla di una task force per la domanda di energia. La von der Leyen, l'inverno sarà peggio. Caro carburanti, sit-in dei taxisti a Napoli chiedono anche un nuovo piano del traffico. Intanto la pompa spompa. In Francia cresce la protesta degli studenti, incidenti, tafferugli in diverse città, oltre che nella capitale. L'intelligenza artificiale, un italiano su 10 ha già usato questa cosa per gestire disturbi da stress, ansia o difficoltà emotive. Il Nobel per la fisica assegnato al belga Francis Alzen per la scoperta sui neutrini cosmici, insegna all'Università Wisconsin-Madison. Letteratura, l'addio a Jeffrey Archer, prolifico autore ed ex politico britannico. I suoi libri sono Prison Diaries e la saga dei Clifton. Addio Jeffrey Archer, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. 7 ottobre 23, 7 ottobre 26, anniversario con allarme, attentati. Il ministro Valditara ha premiato lo studente che salvò la professoressa. Siamo orgogliosi di te. Ha compiuto un gesto molto nobile, lo hai fatto, ti fa onore, rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo, lo ha detto Valditara, consegnando al ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che il 18 settembre intervenne durante l'aggressione alla prof, la Isabella Marsilio, nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpito con un coltello, contribuendo così a fermare l'aggressore. Il TAR ha bocciato tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro, lo stadio di Milano. Ora il progetto del club per la realizzazione del nuovo impianto è il

0: seguente abbattimento del Meazza può andare avanti. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah, dice Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi, io l'ho amata tantissimo, se mi chiamasse anche alle 5 del mattino io partirei subito e vai. Lo sport, il calcio con l'addio a Ennio Vitanza è stato protagonista di trasmissioni storiche. Il giornalista La Domenica Sportiva, 90° minuto, ha raccontato in modo garbato, sottovoce quasi, tutti i mondiali di calcio dal 74 al 90, gli europei dall'80 all'88. È stato la voce delle Olimpiadi di Mosca 80 e quindi ha visto l'oro di Pietro Mennea nei 200 metri piani. Vitanza è morto a 92 anni, non sarà dimenticato. Il tennis, Jannik Sinner è sconsolato, la mia stagione è conclusa, non ce la faccio, dopo Pechino e Shanghai salta alle finals, devo ragionare a lungo termine, il sorpasso di Zverev nella classifica mondiale sarà lui, Zverev, il nuovo numero uno dell'ATP. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buongiorno, in Calabria sulla statale 280 dei Due Mari ci sono lavori di manutenzione dopo San Rotino e prima dell'incrocio Catanzaro, strada statale 109 bis della Piccola Sila, direzione Santa Maria di Catanzaro. In Puglia sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per lavori dopo Zollino e prima di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Basilicata sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa frana dopo incrocio Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco. In Sicilia, sulla 29, diramazione Alcamo-Trapani, lavori di manutenzione dopo allacciamento Fegotto a 29, Palermo-Mazara del Vallo e prima di Segesta, direzione Trapani. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti causa incidente sull'incrocio di Molteno, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Ancora in Lombardia, sulla statale 344 di Porto Ceresio, senso unico alternato causa lavori tra Bisuschio e l'incrocio di Besano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Crazy Love Marrakesh. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno per tutto il giorno. Buon mercoledì 7 ottobre. Come la va? Come la vedete questa giornata? Noi la vediamo bene, voi?
1: Siamo in mezzo alla settimana, sono già passati 7 giorni di ottobre, ragazzi, ma come vola il tempo.
0: Certo,
1: una voltata e una girata, dico così perché a Napoli si dice una vuotata e una girata.
2: Ah, no.
1: siamo a Natale.
2: Sì, siamo già venerdì quasi.
0: Beh, mancano 2 giorni.
1: Sì, quello adesso. Sì, quello sì, siamo vicinissimi al venerdì. E quindi buon weekend a tutti. Salutiamo Ambro in regia, Paolo Guarnieri e c'è anche Max Pierucci, ovviamente.
0: Ciao amici.
1: Un saluto a tutti voi, cari piccolini, che ci state già scrivendo, ma dal giorno prima addirittura,
0: sì.
1: Al 331-995-0095.
0: Continuate a scriverci durante la giornata, a noi fa piacere.
1: Tanto buongiorno. Poi vi andiamo a pescare con i vostri messaggi.
2: Sì,
1: buongiorno,
2: sì,
1: buongiorno,
2: sì. Buongiorno a tutti. Oggi mercoledì è la nostra Signora del Rosario, vero?
1: Facciamo gli auguri,
2: Roberto,
1: a tutte le Rosaria e Rosario.
2: Certo, anche a Rosario Fiorello.
1: Ma sì, perché si vede, perché no? Si fa
0: sì,
1: gli auguri,
0: dai,
1: anche a lui, che
0: anche
1: non è,
0: a Rosario.
1: Che non è Brad Pitt, ma insomma è, cioè, anche lui dice la sua. Dire.
0: Certo, è grande.
1: Ho per voi una frase di Luis Sepúlveda.
0: Come?
1: E se tutto è un sogno, che importa? Mi piace e voglio continuare a sognare.
0: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao, piccolo.

0: attimo e arriva domenica anche.
1: Sì, sì, veramente. Un attimo.
0: Questa domenica, Holly e Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Sanctify, sanctify, sanctify.

0: Diamolo in me, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. E ci è arrivato uno dei tanti messaggi ieri sera
1: alle
0: 20.02 e 49 secondi per Sammy Montieri. Buongiorno ragazzi, è possibile domani mattina fare gli auguri
1: tra le 7.05 e le 7.10? Sì, ci siamo,
0: perché lei diciamo non lavora in ospedale. Fare gli auguri di buon onomastico alla mia dolce metà, stiamo insieme da quasi 50 anni e ci amiamo come fosse ieri. Grazie, io sono Nando, lei è Maria Rosaria, Rosi da Legnano, grazie piccolini.
1: Auguri Rosi, eh?
0: E allora tanti, dai, tanti, stiamo, tanti auguri, dai, tanti auguri. Ciao Nando, fai il bravo.
1: Va bene. E si parla sempre di più di intelligenza artificiale, dei rischi che potrebbe comportare il suo utilizzo indiscriminato e senza controllo. Perfino alcuni degli scienziati che hanno partecipato alla sua creazione hanno dato l'allarme sui pericoli di uno sviluppo senza limiti. Insomma, il tema è complesso, ma sappiamo che sicuramente Bruno Vespa ci aiuterà a chiarire meglio la situazione con uno dei suoi speciali di Porta a Porta. Max, ce l'abbiamo in linea Vespa?
2: Sì, poi una curiosità, Anto.
1: Sì?
2: Ma che cilindrata è Vespa?
1: Sarà una 50 special?
2: Raiola.
1: Buongiorno Vespa.
3: Sì, buonasera, buonasera, buonasera anche a voi, grazie per la cilindrata. Ecco, sì, allora siamo pronti per questo speciale di Porta a Porta sui rischi dell'intelligenza artificiale, o AI, come dicono i sardi.
1: No, semmai è EIA che dicono i sardi. AI è come si dice in inglese.
3: Beh, ma che c'entra? Molti sardi sanno l'inglese, lo sanno anche molto bene, ma parliamo del nostro speciale. Questa sera per l'occasione avremo un plastico in studio che è stato fatto proprio con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, è un plastico di cosa?
3: Il plastico di Elon Musk. Pensate che sembra più vero di quello originale e ha meno figli.
2: Beh sì, ci vuole poco.
1: Ma lei Vespa che dice? Potrebbe essere davvero a rischio l'umanità addirittura a causa dell'intelligenza artificiale?
3: Ma assolutamente no, io non ci credo, anzi credo che sia uno strumento utilissimo per il lavoro. Ad esempio per questo speciale di Porta a Porta eccezionalmente ho fatto stilare all'intelligenza artificiale la lista di quelli che potevano essere gli ospiti migliori visto il tema trattato, quindi andiamo a vedere immediatamente la risposta.
1: Oh, sentiamo, sì. Qual è la risposta?
3: Allora vediamo, gli ospiti scelti dal AI saranno il grandissimo Lino Banfi, Antonio Cassano, Fonzi di Epidays, no, Vanna Marchi e Mascia di Mascia e Orso.
1: Non mi sembra che siano le persone più adatte.
2: Oltre al fatto che alcune non esistono neanche.
3: E infatti mi viene da dire solo un'ultima cosa.
1: Cosa?
3: Addio a voi e a tutta l'umanità. Sigla!
1: No!
4: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro.

senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio, chi si ma il giardiniere?
7: È Osvaldo.

0: Viva la vita, viva la vita. Francesco Gabbani a Radio Italia, sono musica italiana.
1: Leggiamo qualche messaggio.
0: Sì.
1: Al 331-995-0095. Buongiorno ragazzi, i vostri auguri sono una tradizione come la pastiera a Pasqua. Sono 58, anche se stamattina me ne sento 108. Grazie Valeria da Napoli. Ciao Valeria, un grande abbraccio, tanti tanti auguri.
0: Ciao Valeria, auguri. Buongiorno piccolini, mi salutate Ivano di Policoro dicendogli su col morale che è mercoledì. Da Sasà, da Tursi, Ivano.
1: Dai, dai, che
0: su,
1: mercoledì.
0: Su, dai, su col morale.
1: Poi salutiamo e mandiamo un grandissimo abbraccio ad Angelica e al papà Carmelo. Dai, dai, forza, forza.
0: Poi ci scrive Cristian, ma è Cristian Lavezzoli? No, no, è un altro Cristian. Ciao piccolini, fate gli auguri a mia figlia Francesca. Oggi compie 12 anni. Ciao da Arzignano. Sono
1: auguri,
0: Cristian.
1: Francesca.
0: Tanti auguri.
1: Cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato. Su radioitalia.it ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
0: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore e Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto tanto altro.
1: radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona perché mia.
16: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nera, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. E purtroppo brutte notizie per quanto riguarda il tennis italiano. Si ferma Jannik Sinner, stagione finita per lui. Proviamo a collegarci con Jannik Sinner.
1: No, che succede?
0: Questa base triste ogni volta. Jannik.
2: Jannik, buongiorno a tutte.
0: Ma cosa
1: buongiorno
0: è successo?
1: Anche a te.
2: Ciao Ensen, ciao Antonian, ciao Ambren. È andata di sfigen.
0: No. È vero che soffri di ITBS, sindrome della bandelletta ileotibiale?
2: Ah, non era della donzelletta che viene dalla...
0: No, la... no, della bandelletta.
2: Sì, sì.
0: Che è un infortunio. Allora, leggo qui, sì. È un infortunio da sovraccarico che colpisce chi fa movimenti ripetuti, cambi di direzione, frenate improvvise ad alta intensità, come succede appunto nel tennis. Si tratta di una tendinopatia extraarticolare e si avverte un dolore acuto che può comparire e scomparire a tratti, e un bruciore nella parte esterna del ginocchio, nel tuo caso il destro.
1: È vero?
2: Tutta sta roba.
1: Sì. Purtroppo sì, Jannik.
2: È il ginocchio del tennista, famoso.
0: No, era il gomito quello, però.
2: Si è spostato.

0: è spostato più giù.
1: Che giro ha fatto?
2: Scusa. Ha fatto un grande giro.
0: Ha fatto il doppio percorso.
2: Però devo dirvi che in questo momento sto preparando il Capodanno.
0: Sì.
1: Cioè, in che senso?
2: Sì, è finito.
1: Ah, perché è finito il 2026 per te, stai già preparando il Capodanno.
2: Il 31 ottobre in concomitanza con Halloween.
1: Farai insieme le due feste?
2: Sì, faremo insieme le due feste. Aspetteremo il 2027.
0: Ottimo.
1: Ginocchio o scherzetto? Va bene, dai. Facciamo un grande in bocca al Lupen.
0: Torna presto, Yannick.
2: Evviva il Lupen. Mm.

0: casa mia, Gali, a Radio Italia, solo musica italiana. È da domenica 11 ottobre, in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus, torna Fabio Fazio con Che tempo che fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento, con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che tempo che fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il tavolo, con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che tempo che fa ogni domenica alle 19.30 e con Il tavolo di Che tempo che fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar. Energia positiva.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: andare in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta, Radio Italia, solo musica italiana. Non andiamo molto lontano.
2: No, dove andiamo?
1: Restiamo in Europa.
2: Sì.
1: Nel 2027 in Romania aprirà un gigantesco parco divertimenti ispirato interamente dalla figura di Dracula. Il cosiddetto Dracula Land sorgerà nella periferia di Bucarest su un'area di 780.000 metri quadrati.
2: Il progetto prevede 40 giostre e la ricostruzione della Transilvania, ma non solo. Ci saranno anche 3 alberghi, un'arena, un autodromo, un outlet d'alta moda e un'arca acquatica. No,
1: un'area.
2: Magari anche un'arca
1: va bene. Allora, l'investimento è di 1 miliardo di euro, ma dovrebbe essere ricompensato comunque da 3 milioni di presenze annue.
3: Un miliardo di euro, mamma mia, speriamo non finisca in un bagno di sangue.
1: Beh, se finirà così sarà contento il conte Dracula.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Holy.
1: La testa gira, mi gira anche un po' la testa.
0: La musica gira. La la la la.
1: Fred De Palma, Nitta e Mischilla. Coinvolgente questo brano, è incredibile. Leggiamo qualche messaggio al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, sono Anna di Belluno, sono in pensione da poco e amo camminare. Ed oggi sulla mia strada ho incontrato questo piccolo cervo e ci ha mandato una foto del cervo incontrato sulla strada, piccolino, bello, grazie, grazie, un abbraccio.
0: Buongiorno piccolini, mi fate gli auguri di buon onomastico. Oggi è Santa Giustina, auguri a me e a tutte le Giustina. Auguri.
1: Quindi non è solo la Madonna del Rosario,
0: no,
1: ma anche Santa,
0: ma anche
1: Giustina.
0: Santa Giustina.
1: Quindi auguri ai Rosario e alle Giustine.
0: E poi volevamo anche salutare Camilla e Angelica.
1: Ah, sì.
0: Un saluto a loro e alla piccola appunto Angelica che Camilla che sta andando a scuola. Ho letto male.
1: Buona scuola,
0: Buona scuola.
1: A Radio Italia solo musica italiana. Mancano 15 secondi alle 8.
2: Vado anch'io a scuola, ciao.
1: Vada.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Sale il prezzo del diesel in tutti i distributori senza sconti sulle accise. Il governo prende tempo, legge elettorale avanti con i primi voti di fiducia, bagarre alla Camera. Da Parigi a Lione e Strasburgo, centinaia di migliaia di studenti in piazza in tutta la Francia, scontri fermi e lezioni sospese. Macron convoca d'urgenza il Premier. L'anniversario del 7 ottobre, Israele ricorda le vittime dell'attacco di Hamas. 3 anni dopo resta un trauma che pesa sulle imminenti elezioni e divide il paese. Arrestato per spionaggio l'ex capo degli 007 tedeschi. Nel Mar Nero colpite 2 navi al largo della Bulgaria. Il presidente lituano a Sky TG24 dice la Russia non vuole negoziare. Delitto di Garlasco al vaglio dei PM, gli esami dell'operato del RIS. Andrea Sempio si difende, non sto vivendo più la condanna, Stasi è giusta. Tramontana Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per il rogo, chiede l'indennità per la perdita di guadagno, l'ira dei parenti delle vittime. Il Nobel per la fisica va a Francis Alsen per i suoi studi sui neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Oggi il premio per la chimica. Stagione finita per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, tornerà nel 2027. Messi saluta la nazionale argentina con un ultimo gol. Malagon, nuovo commissario della FIGC.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del

0: Il digitale terrestre e su Radio Italia solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, coda incidente tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio uscita Pomezia Nord. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Borgo Fornari Pieve e prima dell'incrocio Casello Ronco Scrivia 7 Milano Genova. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, rallentamenti causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Novoli e dopo Erchie, direzione incrocio San Giorgio Ionico, strada statale 7 via Appia. In Sicilia, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, lavori di manutenzione prima di Sperlinga, strada provinciale 20 e dopo l'incrocio Gangi, direzione stazione di Cerda, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Calabria, sulla statale 18, Tirreno Inferiore, il traffico è rallentato causa lavori di manutenzione dopo Falerna Scalo e prima dell'incrocio Gizzeria Lido, direzione Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45 corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio Città di Castello, strada statale 221 in direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: per sempre sì, Salda Vinci a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah, c'è Radio Italia, siamo Gabriele
2: e Giuliani.

0: Grazie Gabriele, grazie Julien, grazie per il vostro buongiorno.
1: Grazie, ciao Gabriele, ciao Julien, buona scuola, hai fatto i bravi.
0: Le buone nuove, Savi Montieri, anche Cicci, ok.
2: Certo, ci sono anch'io.
0: Fino alle 9 purtroppo. Qui su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è questa bellissima canzone di Max Pezzali, Le ali.

0: 50 Special, Luna Pop, Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di motori, per il suo 45esimo compleanno Zlatan Ibrahimovic si è regalato una nuova Ferrari.
1: Sì,
0: è vero Zlatan?
1: È vero, e devo dire che è un vero gioiello. A 1200 cavalli scatta da 0 a 100 km orari in 2,15 secondi e supera i 350 km orari.
0: Sappiamo che di questa Ferrari ne verranno realizzate solamente 799 esemplari.
1: Sì, per la carrozzeria Ibra ha scelto una verniciatura color grigio scuro opaco, abbinata a cerchi neri per un aspetto da Batmobile.
0: Come Batman praticamente. Allora, sappiamo anche che da tempo collezioni le Ferrari più esclusive al mondo.
1: Sì, è vero, in mio garage ci sono una Enzo, una La Ferrari, una SP2 Monza e una SP3 Daytona, tutti i modelli realizzati in tiratura limitatissima e dal valore nell'ordine dei milioni di euro.
0: Beh, complimenti, visto che tu te lo puoi permettere, insomma.
1: È perché io sono Zlatan, tu che cacchio sei? Ma vai a cucinare.
0: Ecco, grazie. Ognuno si regala quello che vuole al proprio compleanno. Sarebbe bello regalarsi un cantante, magari, il cantante che più ci piace.
1: Certo.
0: Ecco, giriamo questa domanda ai nostri amici cari piccolini. Quale cantante italiano vi regalereste al vostro compleanno e perché? SMS e WhatsApp al 331 995 0095.
1: Bravo. Sono arrivate.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.

0: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
1: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
0: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
2: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
6: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
5: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
6: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
5: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it.

0: montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturali.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: J-Ax a Radio Italia, solo musica italiana, per un compleanno.
1: Sarebbe perfetto.
0: Sarebbe
1: farebbe
0: perfetto
1: ballare tutti.
0: Avere dress come code regalo J-Ax.
1: Vestiti da cowboy tutti a ballare con lui. Fantastico. Ecco, quale cantante italiano vi regalereste al vostro compleanno e perché? 331-995-0095. Giulia D'Alecco scrive: sicuramente Irama, il mio compleanno, tra l'altro, è tra poco.
0: Auguri.
1: Chi lo sa, magari una sorpresa esce dalla torta.
0: Potrebbe succedere. Patti da Sondrio: buongiorno piccolini, io mi regalerei Max Pezzali perché nel mio momento più buio della vita, ascoltando le sue canzoni, mi ha aiutato a superarlo. Vedi?
1: Beh, poi, ciao Radio Italia, sono Rossella da Milano, io mi regalerei Marrakesh perché non riesco a capire come mai, me lo sogno sempre, quindi regalatemelo.
0: Io invece questa notte ho sognato i Bellarezzoli. Lisa da Torino.
1: Cosa c'entra?
0: Lisa da Torino: buongiorno piccolini, se doveste sentire Baglioni e il 15 novembre fosse libero, io farei gli anni e se volesse farmi un regalino io lo aspetterei a braccia aperte. Lisa da Torino. Certo. Sono cresciuta pane e Baglioni.
1: No, Ivan è il direttore della fotografia dei Radio Italia Live, quindi
0: illumina anche me, lo inviterò al mio prossimo compleanno.
1: La noia, Angelina Mango.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Che bello sarebbe avere Tommaso Paradiso al proprio compleanno che agita la Coca-Cola e ci bagna tutti proprio.
1: Questa è una bella immagine.
0: Come un scena. Podio di un gran premio. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio. Quale cantante italiano vi regalereste al vostro compleanno? Buongiorno, sono Arianna da Bergamo. Io per il mio compleanno mi regalerei Achille Lauro. Meraviglioso, buongiorno a tutti.
1: Danila da Cuneo. Ciao piccolini, io Eros, con tutti i soldi che ho speso in 40 anni di concerti, me lo merito.
0: Ha investito e quindi dovrebbe arrivare al compleanno. Io lo dico solo per informazione, il 6 luglio sì. È il mio compleanno. Se Olli volesse fare un'apparizione dalla torta, male non mi farebbe. Ciao piccolini, Martina da Coccaglio, Brescia.
1: Ciao Martina, buongiorno Radio Italia, siamo Marianna e Celeste. Celeste ha 5 anni e si regalerebbe volentieri un concerto di Annalisa.
0: Ah però, hai capito.

0: Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
3: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
4: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
6: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
6: e Mauro Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
7: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
12: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
13: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
14: Non direi le solite cose.
12: L'avventura sta per cominciare.
14: Tenetevi forte.
12: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
15: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
16: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
15: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
17: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
18: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
19: Giusto.
18: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
19: Giusto, andiamo in onda il mercoledì.

0: giugno. Il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
1: Io ripartirei da capo,
0: Ma come da capo?
1: Sicuro che non è lunedì, giusto?
0: Ma mercoledì!
2: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Amore, non rompere le uova.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Nuvole, lenzuola, Negramaro, Radio Italia, solo musica italiana. Il cantante che vorreste al vostro compleanno, che vi regalereste proprio al 331-995-0095. Sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Sì.
0: Prima abbiamo ascoltato anche Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E Sara da Cardano al Campo scrive: ciao, io mi regalerei Laura Pausini perché la mia cantante preferita, è un giorno sogno di stringerle la mano. Secondo, perché purtroppo quest'anno non sono riuscita ad andare ai suoi concerti.
1: Bene, allora io vorrei al mio compleanno Gigi D'Alessio, per ricordargli ancora una volta la mia promessa che voglio sposarlo.
0: Ah, però.
1: Ciao a tutti, buona giornata, vi abbraccio, Anna Re da Cinisello Balsamo. E poi Anna Re, grazie anche per quello che ci hai scritto, grazie
0: ciao,
1: davvero.
0: Ciao, poi sono Grazia da Foggia, il 7 luglio 2027, giorno del mio compleanno, se Dio vuole, lo festeggerò al concerto del mio cantante preferito, Ultimo, grazie a mia figlia Marica per questo bel regalo, quindi è lei che va da Ultimo.
1: Sì. Buongiorno, io più che al mio compleanno vorrei Gabri Ponte al mio matrimonio con Ilenia il 31 dicembre 2026, un matrimonio col botto.
0: 31 dicembre.
1: Allego invito se vuole partecipare.
0: Claudio e Ilenia, ecco, ci ha mandato l'invito.
1: Ecco qua, grazie.
0: Va bene, auguri, auguri.
1: Ci saremo.
2: Sono arrivate

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: tu mi piaci tanto a Radio Italia, sono musica italiana e lei ci piace tanto.
1: Paoletta!
0: Parla con noi tutti i giorni, Paoletta.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao Paoletta, buongiorno, buongiorno.
2: Tu mi piaci tanto, dirmelo oggi, veramente ci vuole un coraggio, ce la faccio da sonno. Sembra che io abbia ancora il cuscino sulla faccia, eppure l'ho lasciato ore e ore fa. Ma
0: non
2: sai
0: è vero,
2: perché?
0: Non è vero.
2: Ma
0: perché?
2: Sai perché? C'è un ottimo motivo, perché sì, è ricominciata la stagione di Radio Italia Live.
1: Certo.
2: Quindi abbiamo ricominciato a lavorare in questo senso e i prossimi venerdì

0: vedrà il frutto del nostro lavoro. Anche quest'anno, ogni venerdì alle 21, ritornerà un appuntamento con Radio Italia Live, con gli artisti come è sempre stato, anche se con una veste nuova. Ci sono dei cambiamenti interessanti.
1: Ci sono delle sorprese che non vogliamo spoilerare.
0: Sì, diciamo un vestito diverso, molto bello. Sì, molto molto bello. E poi il resto, il fulcro non cambia.
1: Beh, cioè, certo.
0: La musica dal vivo al Radio Italia Live, quello è ovvio.
1: Rimane.
2: Tanta
1: rimane.
2: Bella musica italiana dal vivo anche quest'anno.
0: Sì.
2: Paoletta, sei pronta?
0: No.
2: Però sì, dai, diciamo di sì. Fino alle 12 qui con voi su Radio Italia. Salutiamo e ringraziamo Ambro e regia, Max Pierucci, Paolo Guarnieri. Arrivederci Cicci.
3: Grazie, arrivederci, a risentirci domani. Io ringrazio invece voi, cari piccolini, come sempre. Vi vogliamo bene, Savi e Montieri.
2: Grazie.
3: Ciao, a domani.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'anniversario del 7 ottobre, Israele ricorda le vittime dell'attacco di Hamas. 3 anni dopo resta un trauma che pesa sulle imminenti elezioni e divide il paese. Sale il prezzo del diesel in tutti i distributori senza sconti sulle accise. Il governo prende tempo. Legge elettorale avanti con i primi voti di fiducia. Bagarre alla Camera. Da Parigi a Lione e Strasburgo, centinaia di migliaia di studenti in piazza in tutta la Francia, scontri, fermi, lezioni sospese, Macron convoca d'urgenza il Premier. In vista del voto anticipato, Sanchez rilancia la battaglia sulla casa, approva 2 nuovi decreti. Dopo 9 anni di esilio, il leader catalano Puigdemont rientra in Spagna. Nuovi raid russi sull'Ucraina, arrestato per spionaggio l'ex capo dei servizi tedeschi a 20 anni dalla morte di Anna Politkovskaja, la figlia, Sky TG24, mia madre, aveva capito Putin. Gran Montana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellazione, indagata con il marito per il rogo, chiede l'indennità per la perdita di guadagno, l'ira dei parenti delle vittime. Stati Uniti, Krista Pike ha ripreso conoscenza e parla, la donna è sopravvissuta a 2 tentativi di esecuzione in Tennessee per i legali, un caso senza precedenti. Stagione finita per Sinner, il numero 1 del tennis tornerà nel 2027. Messi saluta la nazionale argentina con un ultimo gol. Malagò da presidente a commissario della FIGC.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 7 ottobre 2026 ed è Nostro Signore del Rosario. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo le nostre stelle. Ariete, forse dovete affrontare delle difficoltà che non avevate previsto. Riuscirete comunque a cavarvela superando tutti gli ostacoli con grande abilità e competenza. Migliorano le prospettive economiche, fatevi coraggio e osate. Recupererete un rapporto di vecchia data. Toro. Gestirete con attenzione e metodo un problema inaspettato che si presenterà. L'amore vi catapulterà in un'atmosfera da fiaba. Sarete ben disposti nei confronti del partner, oltre che teneri e romantici. Si prevede una serata da sogno. Gemelli. Il magnetismo personale sarà notevole e vi porterà a raggiungere gli scopi con originalità e con la certezza di aver fatto la cosa giusta. Accentuata sarà anche la capacità di piacere e di saper trasformare piacevolmente la vostra vita di relazione. Cancro. Se una storia finita continua a rimanervi in mente, a bloccare la vostra voglia di rimettervi in gioco, correte ai ripari. Nonostante Saturno continui la sua quadratura nei vostri confronti, non potete impedirvi di vivere e di andare avanti. Vi meritate un cambiamento. Leone. La giornata si presenta come un ventaglio di opportunità e sfide. Con Giove, che sprigiona la sua energia benefica, potreste sentirvi ispirati a cercare nuove avventure. Tuttavia, Plutone vi ricorda di non sottovalutare i dettagli. La chiave è l'adattabilità. Vergine. Sarete operosi e attivi. Sapere di essere gli unici artefici di un buon risultato sarà motivo di orgoglio personale e di grande autostima. Se siete in coppia, tenderete ad essere un po' possessivi, ma il partner vi capirà. Bilancia. Si prospettano cambiamenti nel campo professionale. Oggi potrete ottenere riconoscimenti sul posto di lavoro e una prospettiva economica migliore. Durante la serata la luna in trigono renderà magicamente intensi i rapporti con la vostra dolce metà. Scorpione. Nel complesso la giornata si presenta come un'alternanza di luci e ombre, con Mercurio che stimola la vostra curiosità e vi spinge a esplorare nuove prospettive. Tuttavia alcuni ostacoli potrebbero sembrare insormontabili. Lasciatevi guidare dall'istinto. Sagittario. Qualcuno di voi si toglierà lo sfizio di un'avventura magari effimera, ma di certo intrigante. La situazione astrale sosterrà chi desidera dare stabilità al rapporto affettivo. Sul piano sociale farete progetti con gli amici nell'ambito del lavoro e del tempo libero. Capricorno. Un regalo della persona amata vi tirerà su di morale e vi darà un po' di sicurezza in voi stessi. Al lavoro nuove responsabilità andranno di pari passo con un aumento di stipendio e di prestigio. Fatevi venire in mente qualche idea valida per investire i vostri guadagni. Acquario. Diffidate di proposte di lavoro o investimenti troppo allettanti, potrebbero nascondere delle trappole che vi porterebbero gravi problemi. Non dimenticate che l'impulsività fa parte del vostro carattere e che dovete cercare di frenarla ogni tanto. Pesci. Oggi i vostri punti di forza saranno la volontà, il senso del dovere e lo spirito di iniziativa. Il vostro punto debole sarà la tendenza a nascondere i sentimenti. Sforzatevi di guardare oltre i vostri interessi, specie nei rapporti affettivi. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
5: L'oroscopo di Radio Italia in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

È un po' plumbeo il cielo questa mattina e mi ha fatto subito pensare ai mercatini di Natale. No, no, dai, mi avete mandato a quel paese, l'ho sentito, che cattivoni. Allora lo so che deve prima arrivare Halloween, però io già penso a quelle luci che ti scaldano il cuore. Poi immagino al sud dove la temperatura è più alta, magari non volete neanche sentirne parlare. No, ma perché ve lo dico? Adesso ve lo spiego. Perché è andato sold out un mercatino di Natale, che è quello più richiesto in assoluto. E dov'è? Si trova nel cuore della Foresta Nera, quindi parliamo di Germania, ed è uno tra i più scenografici d'Europa, perché ha una location unica, straordinaria. Innanzitutto è in una gola, si chiama la Gola della Ravenna. L'anno scorso hanno dato via 75.000 biglietti e sono andati esauriti in 24 ore. Ma è una velocità incredibile, con una domanda tale da mandare in tilt il blocco di sistema di prenotazione. Allora vi do una misura: al tour 2027 degli Oasis, 42 concerti in 9 paesi, di giorni ne sono serviti 3 per fare il sold out. Loro in 24 ore hanno venduto tutti i biglietti. Si entra solo su prenotazione a fasce orarie e la prevendita di quest'anno aprirà il 14 ottobre. E perché sul posto non c'è la biglietteria e il bancomat va e non va, è là nella Foresta Nera, in un posto ameno, meraviglioso, poi nella neve, è un po' una conca. Io quando ho letto la Gola della Ravenna ho immaginato qualcosa di estremamente soffocante, in realtà non è così, perché poi gli spazi ci sono. E quindi io vi avviso, se volete sto biglietto tenetevi pronti per il 14 ottobre. Mi sono portata troppo avanti col Natale, ho capito. Ma ascoltiamo Giorgia con Parafulmine.

0: Come fai a non amare Giorgia? Parafulmini, suo nuovo singolo, e ricordiamo che ha da poco chiuso le ultime date nei palazzetti, ma ce la godiamo guardandola su X Factor, ovviamente. Torno un attimo al mercatino, è andato subito sold out perché va avanti fino al 20 dicembre, questo nella Foresta Nera di cui vi parlavo, ed essendo organizzato in una gola stretta lo limitano di proposito il numero di persone, perché la capienza può andare avanti fino ad un certo punto, sennò poi dopo non te lo godi più con 40 espositori che vendono quello che sappiamo nei mercatini, le cose che servono a Natale e poi quello che si mangia. Questo mi ha colpito, anche questo, prima la cucina tedesca piace un sacco, si mangiano anche gli Schupfnudel, questi gnocchi di patate allungati, la raclette contadina con il prosciutto della Foresta Nera, si beve il liquore caldo alla mela cotta. Stamattina mi è venuta una voglia di mercatini di Natale.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino!
5: Ma dai, è Luca Argentero!
6: Luca, benvenuto! Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati!
7: Ma qui è tutto illimitato!
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.

La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Italia, solo musica italiana. Ah, mi sento meglio. Allora scrive Stefania Danone dalla provincia di Torino: no Paoletta bella, non è mai troppo presto per il Natale, grazie amica per gli addobbi, per le lucine, anch'io come te adoro le lucine, ho sempre qualcuna accesa. E poi dice, poi la conoscerai già, c'è una pagina meravigliosa, Mercatini di Natale, la possiamo condividere con chi come noi adora l'atmosfera natalizia sempre durante tutto l'anno. No, non la conoscevo, ho cercato su Instagram ma ce ne sono un botto, e chissà quale intendi tu. E poi dici una pagina, intendi Instagram o un sito? Vado comunque, faccio la ricerca, immagino la troverò prima o poi. Poi povera, buongiorno Paoletta, io vado già in crisi per il Natale, non mi piace, sono già nervosa se penso che fino a fine dicembre lo dovrò sopportare, sto male, invidio chi lo ama. Oh, amore, mi dispiace davvero che tu non senta tutta questa gioia nel cuore, perché è di quello che parliamo. Vittoria da Reggio Calabria, aspetta, mi ha mandato anche un'immagine, ah adesso capisco perché, molto bene, e vi spiego. Dice Vittoria da Reggio Calabria: tranquilla, nessuno ti manda a quel paese, ieri mio marito ha espresso il desiderio di fare l'albero ma ho fatto finta di niente, oggi abbiamo 26 gradi. Sì, in effetti un filo troppo, Vittoria, fare pensare all'albero oggi che è 7 ottobre. E poi sono in anticipo, dice Daniela da Genova, ho già guardato dove andare ai mercatini di Natale. E allora Daniela, racconta, condividi, facci sapere, vogliamo sapere quali sono i migliori secondo te, se vuoi fare una recensione siamo tutto orecchie. Certo non parlerò troppo di questo argomento perché capisco che non tutti lo amano, soprattutto così presto. Oggi è un giorno di pausa per Ligabue, tra il concerto di ieri a Firenze e quello di domani a Mantova, gli auguriamo buon riposo, ma lo ascoltiamo con Viva!

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo già sentito tanti nomi di artisti che si autocandidano per Sanremo dell'anno prossimo, e tra questi nomi non c'è quello di Dito nella piaga. In un'intervista lei ha ammesso che fare meglio della scorsa edizione sarebbe difficile, con che fastidio. Si è posizionata altissima, ha vinto la serata delle cover con Tony Pitoni, e lei dice meglio far passare un po' di tempo. Io trovo molto saggio questa ragazza. Sta poi preparando i concerti di novembre nei club di Milano e Roma, e poi sarà anche protagonista per la prima volta per lei della nuova stagione di Radio Italia Live. L'aspettiamo, e noi ascoltiamo un briciolo

0: papà.
1: Un briciolo di allegria, Blanco e Mina su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso l'appuntamento con la salute, il benessere, il vivere bene. Oggi parliamo di tecnologia, di un'app che si chiama Daylio Diario. Si scrive come day, giorno in inglese, lio, quindi Daylio Diario. E che cosa fa sto diario? Tiene traccia delle giornate, degli stati d'animo, delle abitudini. È un diario segreto, semplice, privato, completamente personalizzabile per chi vuole migliorare la propria consapevolezza. Perché che funzioni ha? È un diario segreto protetto da password, traccia l'umore come un'agenda personale, fa grafici settimanali, mensili, annuali per attività e umore, mostra gli obiettivi quotidiani, settimanali e mensili, costruisce abitudini sostenibili, è un database per creare delle abitudini personalizzate. Poi ognuno un diario personale se lo personalizza come gli pare, e sono integrate delle attività che promuovono il benessere come meditazione, relax e terapia. Quindi vi ripeto, Daylio Diario.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amici, è ora il momento di una hit che vedete.

0: D'accordo, imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
13: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì!
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Fuori, in furia, la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Radio Italia, solo musica italiana. Era Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia. Oggi sul numero nostro dei messaggi 331-995-0095 c'è un'esplosione di gioia, perché stiamo parlando anche dei mercatini di Natale. Ad esempio c'è Jenny che da Milano dice: io ho già prenotato l'albergo per andare a vedere i mercatini di Natale a Vienna. No, ma che bello, partirà il 4 dicembre e tornerà il 9, ed è giusto prenotare così tanto tempo prima. Ma con chi vai, Jenny? Perché bisogna fare certe cose con chi come te ama una certa atmosfera, perché sennò per l'altro diventa davvero, o l'altra, un tormento. Tranquilla Paoletta, per tutta l'estate ho condiviso le foto degli alberi di Natale, non vedo l'ora, avendo tre nipotini, fare l'albero con loro, e gioia pura. Luisa da Portici. E poi mio marito è un super amante delle luminarie e degli addobbi, quest'estate siamo stati in Puglia e ovviamente ha visto e preso delle luminarie che ha appena tolto perché sta allestendo per Halloween, e poi subito dopo partirà con il Natale. Betty da Como: mamma mia Betty, io l'anno scorso in Puglia ho visto degli addobbi incredibili fatti all'uncinetto nei paesini piccoli, alberi di Natale fatti all'uncinetto con tutte ste lucine che accompagnavano l'albero, una roba ti butti via proprio per la gioia. E poi c'è anche chi dice, come Misi: io amo il Natale nel senso della natività, non sopporto la festa commerciale, a proposito di, sai, i regali. Per me il Natale è la nascita di Gesù, per carità, Misi, questo nessuno lo mette in dubbio. Giovanna da Bosco Reale dice: vabbè, il mio compagno sta già facendo il presepe da qualche settimana, è ok, avantissimo. Noi ascoltiamo Sul Filo, c'è Pierci.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 7 ottobre 2026. Leo, ciao, Deo. L'ultima partita in nazionale per Leo Messi, 3-0 dell'Argentina al Benin. Assist di Messi, gol di Otamendi, il comandante, e gol di Nico Paz. Poi Leo ha segnato un rigore al 71esimo. Benvenuto al Cornuto, insolito e complesso salvataggio per i sommozzatori di Milano che, supportati da un distaccamento ad Inveruno, hanno dovuto recuperare un cervo maschio di 5 anni che era rimasto intrappolato nelle acque del canale Viloresi. L'animale è stato recuperato e, dopo i controlli veterinari, consegnato agli agenti della Polizia Provinciale di Milano. Tutto bene. L'ex presidente della Catalogna, Puigdemont, può rientrare in Spagna. Il Tribunale Supremo ha revocato l'ordine di arresto per malversazione nei suoi confronti dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale. Attesa e curiosità per verificare stavolta la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi che dovrebbero arrivare da parte della Meloni sui carburanti. E da qualche giorno si è cambiato nuovamente tutto. Nel 2027 la spesa per le pensioni in Italia a 366 miliardi, aumenta di 14,7 miliardi. La Valle dei Templi, affreschi del primo secolo avanti Cristo, sono riemersi dagli scavi della Normale di Pisa. Sono anche elementi architettonici, stucchi, tutti reperti di altissimo valore, molto molto affascinanti. Attenzione, per un italiano su 10 lo psicologo è l'intelligenza artificiale, e per lei il 16% sostituirà in 10 anni l'umano, uno strumento rischioso per il 23%. L'addio a Jeffrey Archer, scrittore e politico, dice l'editore, è morto all'improvviso, ma non sarà dimenticato. No. In Francia cresce la protesta degli studenti, incidenti e tafferugli in diverse città, oltre che a Parigi. Dice Kim Kardashian: io ho 5 tate per i miei 4 figli, ma dormono ancora nel letto con me. Lo sport, il CONI ha ratificato il commissariamento della FIGC, ma la GO l'ha scelta alla unanimità. Accordo trovato dopo una telefonata con Buonfiglio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: En lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei, Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio chiudere questo argomento del Natale con dei messaggi meravigliosi. Crystal da Novara dice: io purtroppo a Natale ho perso i miei genitori e non lo vivo con la gioia di una volta, ma per non cadere nella malinconia faccio gli addobbi e metto tante lucine in casa e fuori, così mi faccio forza e poi diciamocelo, le lucine sono proprio belle. Crystal, io aggiungerei anche tutto l'anno, io non le tolgo mai. Poi c'è Emanuela: il mio mood quando mi dicono che mancano 78 giorni a Natale. Pirografia fatta, anzi iniziata ieri sera, e pirografia penso che voglia dire l'incisione sul legno, e c'è un Grinch, cioè uno di quei personaggi, il personaggio che odia il Natale. E Serena aggiunge: in tutti questi messaggi letti non si è parlato del significato vero del Natale. No Serena, l'abbiamo detto. Comunque Serena ci tiene a dirlo e io sono con te, che si festeggia la nascita di Cristo, la nascita di Gesù sulla terra. E poi vabbè, ma lei è una professionista, ragazzi, non c'è spazio per gli altri. Dice: come ho accennato prima, vado ai mercatini di Natale a Vienna. Mi hai chiesto con chi vado? Con la famiglia, con le mie figlie, sono le prime a voler andare perché amano i mercatini. Ma ti dico un'altra cosa, io comincio a fare l'albero il 15 novembre e lo tolgo il 10 marzo perché il 9 è il mio compleanno. Adoro l'albero di Natale, sarò pure fuori dalle righe, però a me l'albero di Natale a casa mi dà una gioia indescrivibile. Jenny da Milano.
2: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Vi sto raccontando nell'arco di questa settimana del cammino minerario di Santa Barbara, un cammino di 300 chilometri, 30 tappe che si può fare tranquillamente anche solo nei weekend, un po' alla volta si può scegliere da quale punto partire. Parliamo del sud-ovest della Sardegna, mare pazzesco ma anche un interno poco conosciuto e soprattutto un insieme tra archeologia industriale e natura selvaggia sarda. Il percorso è quello che facevano proprio i minatori per andare al lavoro, la fatica che facciamo noi era quella che facevano loro, ma prima di andare a lavorare è possibile anche entrare a visitare le miniere. In ogni caso il premio per questa fatica è sempre uno: il cibo. E nelle acque di questa zona della Sardegna il tonno rosso, ad esempio, racconta una tradizione che vive nelle tonnare del Sulcis e nelle storie dei tonnarotti, e ha una cultura marinaresca che ancora oggi vive nelle comunità. E lungo il cammino minerario di Santa Barbara, dalle miniere al Mediterraneo, il paesaggio cambia tra vento, salsedine, profumi di mare. Dal 10 ottobre, con passi di gusto, si scoprono questi luoghi tra cammino e degustazioni. Tutte le info su camminominerario.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
0: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
8: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: C'è un posto dove tutto può accadere.
10: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
11: Cos'è questo posto?
12: È l'albero di molto lontano.
9: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
12: È fantastico.
9: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte.
14: Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare.
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: disco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il nostro appuntamento con lo stile, perché c'è lui, il re dello stile, Enzo Miccio, Radio Italia Style.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi c'è una mail, cara Paoletta.
1: Guarda, c'è una mail velocissima, l'ha scritta Marianna, 50 anni, e dice: ciao Enzo, la moda suggerisce di indossare i mocassini con le calze alte bianche. Io ci ho provato, ma mi sento ridicola. Sono pazza? Marianna.
2: No, non sei pazza. Non è il tuo mondo, lascia stare. Ma perché? Ecco, ma questo mi dà l'occasione di dire delle cose molto chiaramente, ragazzi. Ma è quello che sostengo, vi dico, vi ripeto ogni tanto al mattino qui su Radio Italia. Non è che dobbiamo andare a omologarci, a fare nostre delle tendenze che non ci fanno star bene, non ci fanno sentire a proprio agio. Qua hai detto proprio una cosa precisa, cara amica: non ti senti a tuo agio, ok? La moda suggerisce, ma noi non dobbiamo seguire pedissequamente ciò che dice. Noi dobbiamo cercare di capire quello che ci fa star bene, quello che ci piace, quello che ci dona, quello che ci migliora, non quello che ci peggiora. E poi, adesso non è una questione d'età, l'ho sempre detto, anche in questi giorni abbiamo parlato di Jane Fonda, che ha 88 anni, ha sfilato magnificamente a Parigi sulle passerelle con tutto il peso dei suoi meravigliosi anni, quindi l'età non c'entra, ma ci sono delle cose che non sono adatte. Cioè, una ragazzina, una 25enne, una teenager che vuole mettersi la calza, il suo calzettone, il mocassino un po' collegiale, eccetera, ci può stare, ma forse una donna di 50 anni non è quella la sua strada, ma non perché sia vietato, ma che probabilmente, perché probabilmente sarà una mamma, sarà, ha uno stile di vita per cui dov'hai? Andovai, dicono a Roma, ma vestita così. Quindi non c'è un divieto, non è che io dico che tu non te li devi mettere. Ti dico che non è adeguato probabilmente né al tuo stile di vita, e come dici tu, non ti senti a tuo agio. Quindi, ragazze mie, è bella la moda, dobbiamo essere aggiornati, dobbiamo sapere cosa c'è, ma poi dobbiamo cercare la nostra personalità, dobbiamo trovare una nostra identità e non sembrare una modella, una teenager che abbiamo visto su Instagram o su una copertina di un giornale. Ecco.
1: Bah, guarda Enzo, io aggiungo solo una cosa velocissima. Io ho visto indossare mocassino con la calza bianca e il pantaloncino, una minigonna, ad una collega, tra l'altro, di un'altra radio. Ma stava da Dio, si sentiva evidentemente a suo agio. Dipende, se te la senti lo fai, se non te la senti non lo fai.
2: Ma esatto, molto spesso non è questione di età, qualche volta è legato anche a quello che fai. Io ho detto il tuo stile di vita, probabilmente la nostra collega, una radiofonica, ha una vita di un certo tipo, e è questione anche di stile di vita, chi frequenti, che ambienti vai.
1: Grazie.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Jovanotti, un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'è la sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette, anche questa, e la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e poi molto altro. Radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
2: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
1: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su publiteam.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

Paprika Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di sport e soprattutto di una classifica che è stata curata da un'agenzia di comunicazione globale, quindi non parliamo solo dell'Italia. E ha fatto questa classifica delle città più sportive di quest'anno, nel 2026, e alcune di queste hanno attirato l'attenzione per la visibilità che hanno, come Monaco, altre per la presenza di federazioni ed esperti sul loro territorio. Comunque, mettendo insieme tutto, le città più sportive sono quelle che cosa fanno? Che danno più club radicati sul territorio, che fanno più competizioni internazionali ricorrenti, quindi con una certa puntualità, un dialogo costante con la comunità sportiva globale, cioè sono quelli che danno più strumenti anche. E tra tutte, quindi, la città più sportiva in assoluto è risultata, parlando del mondo, New York, che ha tolto di mezzo Parigi, che è scesa al secondo posto, che guidava questa classifica da 3 anni consecutivi peraltro. Quindi New York risulta quella essere più sportiva. Los Angeles è terza, quindi dopo Parigi, e la top 5 si chiude con Londra e Madrid. E la città però comprende anche alcune città italiane, come Milano, che è al 7° posto, Roma al 21°, Cortina d'Ampezzo al 37° e Torino al 75°. Quindi qui si parla di città grandi che offrono parecchie strutture, quindi strutture, ma anche la possibilità anche solo di parlare di sport, di dare delle possibilità in più. E non mi fa specie ritrovare al primo posto New York, perché a New York, lì dove effettivamente c'è grande traffico, città tentacolare, gigantesca, le persone trovano sfogo veramente tanto facilmente facendo lo sport, magari più facilmente al chiuso, e comunque anche lì c'è l'acqua, si possono fare anche sport acquatici. Tornando invece alla musica italiana, c'è l'ultimo singolo da Cicale, che è il disco che Malika Ayane ci ha raccontato nel format Traccia dopo Traccia. Il video lo trovate su radioitalia.it, il nostro sito super rinnovato, ma anche sul nostro canale YouTube, che c'è pure quello, non lo dimenticate. Malika Ayane, Detto tra noi.

quando Pino Daniele su Radio Italia, solo musica italiana. Ora sono molto felice di darvi questa notizia che riguarda soprattutto le famiglie con animali a casa, perché ci fa ben sperare. Non succede in tutta Italia, succede a Pescara, e sta per debuttare il veterinario sociale, un aiuto per chi non può permettersi le cure per il proprio cane o gatto. I veterinari in città a Pescara, non tutti chiaramente, ma anche quelli che aderiranno all'iniziativa, faranno dei prezzi calmierati per i nuclei familiari a basso reddito. Oh, no, guarda, mi alzo in piedi. Ma che cosa bella, guarda. E poi sulla base delle candidature pervenute verrà composto un catalogo di veterinari disponibili a offrire queste cure sanitarie essenziali a prezzi più ridotti. Il comune ha ideato questo veterinario sociale proprio per aiutare chi ha gli animali in casa. Gli animali sono famiglia, fanno parte della famiglia, anche per prevenire i fenomeni di abbandono o rinuncia alla proprietà, perché purtroppo può succedere in una famiglia dove entra solo uno stipendio, magari ci sono 3-4 persone e un cane. Si ammala il cane, vai al veterinario, il veterinario ti dice sono 2000 euro. Che devi fare se quei 2000 euro non ce li hai? È veramente un grande problema. Quindi un altro applauso, per favore, per questo comune di Pescara. Magari esistono già altrove, io non lo so. Lo trovo veramente civile, davvero tanto tanto civile. Sarà ancora più civile quando il veterinario sarà con la mutua, ci sarà anche il veterinario della mutua, e questo lo vedo ancora molto distante. Io personalmente al momento non ce l'ho il medico della mutua, no veramente non ce l'ho, nel mio paese non c'è, e quindi mi appoggio in un ufficio provvisorio. Vabbè, però parliamo di animali adesso, ma soprattutto di musica. Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari.

0: Kintsugi, la canzone di Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, e con alcune parole semplicissime sembra Elisa che abbia confermato la fine della storia d'amore con il marito Andrea. E infatti sui social, parlando ai fan, ha scritto: in questi giorni ho ricevuto tanti messaggi bellissimi, grazie per la delicatezza, l'affetto, sapete chi siete e io vi porto nel mio cuore. E poi grande curiosità sui temi anche del nuovo album di Elisa Kintsugi, che uscirà a fine novembre. Di certo l'anno prossimo debutterà in concerto al Campovolo di Reggio Emilia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercatò.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fill?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Resta con me le bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana, e ci saranno anche loro nel cast di Radio Italia Live nell'arco delle prossime settimane. Sapete che ogni anno inauguriamo la stagione e poi partiamo per tutta la stagione fino a marzo, aprile, maggio. Facciamo questi eventi nel nostro auditorium dove poter ascoltare e vedere dal vivo la musica italiana, questi concerti che sembrano fatti in casa tua, nel tuo salotto, perché c'è grande intimità. Un auditorium non è una piazza gigantesca, è un luogo molto accogliente, quindi poter seguire il proprio artista preferito da così vicino è meraviglioso. E uno si chiede: ma come faccio a partecipare? È facilissimo, basta entrare nel nostro sito radioitalia.it e dare un'occhiata, ma già nella prima pagina vedete, scendendo appena appena, prossimi eventi, e nei prossimi eventi c'è sempre uno o anche più concerti. E c'è scritto ad esempio oggi, io leggo quello che c'è adesso, Radio Italia Live, Biagio Antonacci partecipa, clicchi sopra e mandi la tua richiesta. Oggi c'è Biagio Antonacci, nei prossimi giorni ci saranno altri artisti, e allora quali saranno? E voi dovreste prendere l'abitudine di dare un'occhiata tutti i giorni al nostro sito, perché poi chi prima arriva meglio alloggia. Per avere la certezza di poter partecipare bisogna essere molto lesti. Io il consiglio ve l'ho dato, anche Olly è venuta a trovarci la stagione scorsa, lo ascoltiamo con Quei ricordi là.

apri tutte le porte, mamma mia, l'energia di questo ragazzo eterno. Gianni Morandi su Radio Italia, solo musica italiana. Ha chiuso in Svizzera Gianni Morandi a Locarno, il suo tour C'era un ragazzo estate 2026 con noi come radio ufficiale, e ha scritto: per ora ci fermiamo qui, ma rimane la voglia di ripartire presto, perché non è che sei stancato, dice, no. Poi ha pubblicato una foto insieme alla sua crew e che tutti quelli che l'hanno seguito in tour, no, che lavorano insieme a lui, e ha scritto: è solo un arrivederci. E prima dei concerti di quest'estate aveva tenuto un tour anche nei palazzetti, quindi non arriva solo dall'estate di concerti. In poche parole, non si è mai fermato Gianni Morandi, beato lui. Noi ascoltiamo Ratatà, Mahmood.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema, dedicato al film L'albero di molto lontano. Questo film racconta le avventure fantastiche vissute da tre fratelli Thompson e quando scoprono questo albero straordinario di molto lontano, con dentro diversi mondi. Il regista di questo film è Ben Gregor, che ha voluto scoprire un mondo, far scoprire questo mondo ai tre fratelli, e che avesse una propria identità, pur appartenendo comunque allo stesso universo. Il punto di partenza per tutti questi mondi è sempre stato il mondo naturale, perché non c'è nulla di più bello della natura stessa, è già di per sé magica. In questo film viene sottolineato com'è difficile entrare davvero in relazione genitori e figli, ricordando che uscire e vivere esperienze reali nella natura fa sentire bene, fa sentire vivi. L'albero di molto lontano è distribuito da Notorious Pictures e uscirà al cinema domani.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: C'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
16: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
17: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
16: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
18: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it. Thank you.

0: vita, morte, yeah. Miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward questa mattina, anche questa mattina, ha estratto la frase da una canzone. Voi dovevate riconoscere la canzone, la frase era questa:
1: le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle.
0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia da individuare, ce l'ha fatta Luana da Ravenna. Bravissima Luana, complimenti a te. Luana è una logopedista, quindi aiuta nel suo caso i bambini con difficoltà di linguaggio, è anche mamma di 3 figli. Gruppo preferito i Nomadi, parte della sua infanzia, e saluta tutti i suoi amici di Ravenna. Luana, un abbraccio a te, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Incoscienti giovani, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana, c'è Mario Volanti, ecco, qui
1: c'era la nostra Paoletta, faceva la ola,
0: è vero,
1: mentre ascoltava Lauro che cantava questa bella canzone. Buongiorno Paoletta.
0: Buongiorno
1: bene?
0: Capo, molto bene, grazie.
1: Ho detto questa mattina parlavate di addobbi, natalizie, eccetera eccetera eccetera, ma siete indietro.
0: Perché?
1: Mi hanno regalato l'uovo di Pasqua a me. Sono andato oltre. Sono andato oltre, è la sorpresa, sai, e poi la sorpresa è la cosa che ti aspetti di più.
0: Sì.
1: Ed è quella che 9 su 10 ti delude.
0: Delude.
1: Perché tu vedi uovo, grande, grande sorpresa, apri e poi trovi quelle cose che dici, e adesso?
0: Il
1: che
0: portachiavi.
1: Che me ne faccio?
0: Il portachiavi che si scassa dopo 5
1: mentre
0: giorni.
1: Mentre invece l'albero di Natale non c'ha la sorpresa, lo vedi subito, c'ha le sue palline.
0: Beh, però
1: palline.
0: Mario, c'è il calendario dell'avvento.
1: Ho capito.
0: Devi aspettare il 1° dicembre per aprire la prima casellina.
1: Sì.
0: Sì, e poi questa.
1: Io apro tutte in una volta.
0: Anche tu?
1: Anche tu.
0: Io non resisto mai.
1: Ecco, sapevo che finiva così. Va bene, care amiche, cari amici, mi prendo la radio anche quest'oggi tra una casellina e l'altra, un uovo e l'altro. Ringrazio la signora Paoletta.
0: Grazie.
1: Che spero di rincontrare domani, se Dio vuole,
0: certo,
1: più o meno a quest'ora. Sono le 12:04:13. È il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.

0: Milano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: 7 ottobre, Israele ricorda le vittime di Hamas, l'attacco intensifico, l'offensiva dello Stato ebraico su Gaza, vicinanza di Mattarella e Meloni, fermare la spirale di violenza. Mezzo milione di studenti in piazza in Francia, Macron convoca d'urgenza il governo dopo il ferimento di un 15enne, stop all'uso delle granate antisommosse della polizia. La legge elettorale va avanti con i primi voti di fiducia alla Camera, l'opposizione insorge, riforma incostituzionale, sale il prezzo del diesel, il governo prende tempo. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Arrestato per spionaggio l'ex capo dei servizi tedeschi a 20 anni dalla morte di Anna Politkovskaja, la figlia, Sky TG24, mia madre aveva capito Putin. Delitto di Garlasco al vaglio dei PM, gli esami e l'operato dei rissi, i legali di Sempio e la procura di Pavia ribadiscono non ci sono indizi forti su Andrea. Clan Montanà, Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per il rogo, chiede l'indennità per la perdita di guadagno. L'ira dei parenti delle vittime, Stati Uniti. Krista Pike ha ripreso conoscenza e parla. La donna è sopravvissuta a 2 tentativi di esecuzione in Tennessee. Per i legali un caso senza precedenti medici. Con un ultimo gol e 2 assist, Leo Messi saluta la nazionale argentina fra lacrime e festeggiamenti. Alcaraz commenta il video di Sinner. Tornerai più forte di prima.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia solo.

Eccomi qua, pronto a raccontarvi il terzo pezzo di classifica, lo spaccato numero 3, quello del mercoledì, quello che, insomma, dove ci sono le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Al numero 12, questa settimana, nuovo entrato. Una nuova coppia composta da Biagio Antonacci e Saif. Al numero 12 c'è Spirituale.

siamo giunti al termine, finisce qui anche lo spaccato numero 3. Vi rinvio domani per quanto riguarda la classifica col quarto spaccato, domani le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. E adesso vi lascio qualche istante, eh? Torneremo insieme tra poco, torneremo insieme e vi porterò fino alle ore 13 anche quest'oggi. Okay.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Notizia della nostra bella fresca redazione, parliamo di multa per petto nudo. Ogni giorno a Porto Venere, in provincia di La Spezia, c'è un 87enne di nome Benedetto che pulisce volontariamente la spiaggia. Questa attività qualche giorno fa gli è però costata una multa per il semplice fatto che Benedetto era a petto nudo. La sanzione per offesa al decoro è arrivata dalle guardie ecologiche provinciali, ma l'anziano ha già incassato la vicinanza dell'amministrazione comunale e soprattutto dei suoi concittadini. Nel paese infatti è già stata annunciata una colletta nel caso in cui la multa non venga annullata. Benedetto è così amareggiato che non ha voluto sapere nemmeno l'importo. Ha detto: non mi interessa quant'è, non mi piace. Bravo Benedetto.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo d'altro.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci, che dopo aver concluso il suo tour estivo sta preparando gli ultimi due appuntamenti live di quest'anno. Si terranno in Spagna, dove l'artista farà il suo debutto. Fulminacci si esibirà in Elettrico il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona. Nel 2026 Fulminacci ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e ha tenuto per la prima volta un tour nei Palasport, che ha ribattezzato come Palazzacci.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Scuccioli,
5: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
12: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
13: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane,
14: luci misteriose.
13: Insomma, le solite cose.
15: Non direi le solite cose.
12: L'avventura sta per cominciare.
15: Tenetevi forte.
12: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì Il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.

notiziona dalla nostra mitica redazione, una curiosissima notizia, attenzione, parliamo di whisky sulla luna. Un team di ingegneri scozzesi e giapponesi si appresta a lanciare un whisky dove nessun altro è mai arrivato. L'oro di Scozia verrà infatti fermentato e distillato nello spazio, maturando fino a 5 anni in orbita. Il lancio del whisky è previsto nel 2028. Secondo le stime dei ricercatori, ripetuti sbalzi di temperatura potrebbero accelerare il processo di maturazione del whisky, che avrà sapori molto decisi proprio a causa del suo insolito viaggio.

0: Howard di Ligabue che ha il bulbo al Marino. Buongiorno Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Allora, amiche e amici all'ascolto, se avete paura del raffreddore non vi preoccupate, perché tanto per radio non passa.
1: Tranquilli.
0: Quindi anche se Maurino c'è il raffreddorino, cucciolo, voi potete stare tranquillamente vicini all'apparecchio, sia a casa, che sia in macchina. Chi invece deve tenere le distanze è lei che è alla mia sinistra, la nostra Francesca.
2: Buongiorno capo, oggi in versione Croce Rossina perché dovrò preparare tutte
0: mascherina.
2: Le cose. Dovrò preparare tutte le tisane, vitamina C, eccetera, spremute.
0: Sì, ho visto che lì c'è il fazzoletto un metro per un metro.
1: Sì, il naso è importante.
0: Sì, perché poi voglio dire, sai, uno c'è un mal d'orecchio, vabbè, ma il raffreddore cola purtroppo capita, è normale, no?
2: Perché
0: succede,
1: sono le tovaglie, io capo,
0: esatto, le lenzuola poi. Marino che mamma mia, mi spiace Mauro,
1: passerà.
0: sentiamo com'è questa voce.
1: Sei giorni, tre viene, tre va,
0: beh dai, lo facciamo così,
1: siamo un po' così, c'è problema.
0: Va bene, allora io a questo punto vi lascerei la radio per le prossime tre orette.
2: Grazie capo.
1: Come mai si gira di là oggi?
2: Oggi sta qua vicino a me il capo.
0: Non vorrei trovarmi anch'io in questa situazione nei prossimi giorni.
1: Ecco.
0: E non vorrei che succedesse a lui, perché sono le 13 esattissime in questo momento e sta per entrare in questa stanza con la sua non raffreddanza, con la sua tovaglianza, con la sua colanza.
1: Sì.
0: Poveracci. Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 7 ottobre 2026. Lo psicologo, ma va, usiamo la IA. Un italiano su 10 si è già rivolto all'intelligenza artificiale anziché a uno psicologo per gestire stress, ansia o difficoltà emotiva. E quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Sanità di Unisalute con Anomisma. Il 44% del campione non ritiene tuttavia che l'intelligenza artificiale possa sostituire il professionista umano. Lo psicologo intelligenza artificiale è rischioso per il 21%, del tutto inadeguato per il 23%. Il 35% invece lo considera un complemento utile. Per il 16% è probabile che nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale sostituisca anche lo psicologo umano. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi, della sintesi organica. Una roba un po' misteriosa, i due hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. E la spesa per le pensioni nel 27 sarà pari a 366 miliardi e mezzo, con un aumento di 14 miliardi e 740 milioni rispetto al 26, più 4,19%, lo dice un documento ufficiale programmatico di pubblica finanza. L'aumento è previsto a legislazione vigente, quindi nel caso la legge di bilancio non intervenga con misure sul sistema previdenziale. La gran parte delle previsioni di aumento è legata alla perequazione rispetto all'inflazione, con oltre 10 miliardi da dedicare al recupero del potere d'acquisto. In Francia è sempre alta la protesta degli studenti, incidenti e tafferugli, si cerca una mediazione, ma la situazione è davvero ad altissima tensione. Banca Centrale Europea, il capo economista Lane spiega che la solidità economica dell'Italia, buona performance, dovrebbe consentire in 2 anni migliori salari e tenore di vita. Occhio, capo economista, abbiamo segnato tutto e controlleremo tutto, dice Manuela Arcuri. Ma sento parlare di un nuovo flirt tra me e il principe Andrea Pallavicino. Tutto perché dopo il pranzo a Monte Carlo io e lui siamo volati insieme a Parigi e dicono che c'è un'intesa che va oltre il semplice rapporto professionale. Bah, dice lei, chissà. Lo sport, il tennis, cala il sipario sul 2026 di Jannik Sinner. La stagione è ufficialmente conclusa. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Speriamo di rivederci presto, dice a tutti. Grazie per il vostro supporto. Il calcio, la situazione della FIGC, il CONI ha ratificato il commissariamento, Malagò, la scelta alla unanimità, un accordo trovato dopo un fitto intervento di tutti con accordi e telefonate. Bene, siamo giunti al termine, ancora uno cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Dall'Atlantico si avvicina un fronte perturbato destinato a provocare il ritorno delle piogge a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte centro-settentrionale della Sardegna, mentre altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: un milione di euro.
1: Sì? Ma ti basterebbero?
0: Ognuno ha bisogno di quello che ha bisogno.
1: Io punterei anche a di più,
0: Io mi accontenterei, Guarda chi c'è di là, finalmente con
1: Evviva!
0: Noi è tornata la bella
2: Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuriamo.
0: Oh, oggi sono fortunato, due fanciulle qui con me, e quindi che bello, c'è anche Luca Camorcia che è venuto in moto, guarda come è spettinato.
1: Ma hai attaccato il raffreddore a Luca Camorcia che si sta soffiando il naso?
0: No,
1: anche lui?
0: No, io ce l'ho, è colpa di mia moglie, infatti chiederò il divorzio, sicuramente.
1: Vabbè, comunque siamo qui, siamo noi, siamo...
3: Mauro Marino.
0: Confermo.
3: Francesca Leto.
0: Diciamo esatto. ciò che resta di me.
1: Ma no, stai benissimo, vedrai che con queste tre ore ti rimetti in forma.
0: Quante? Cioè,
1: tre, fino alle quattro siamo...
0: Ma tutti i giorni facciamo
1: sì,
0: tre ore?
1: Sì, tutti i giorni.
0: Ovvero?
1: Non si stufano di noi, vedi, tre ore siamo qua. 331-995-0095, grazie per i messaggi che stanno già arrivando, tantissimi, tra poco vi salutiamo.
0: Molto bene. Hai detto tutto?
1: Sì, ma oggi sei anche un po'...
0: No, stavo aspettando che tu finissi.
1: Ho finito perché vedi che ho anche una certa fretta.
0: Allora lanciala pure, cantare.
1: Vedi che arriva i Rama adesso, sì. Che è tutto tranne questo, e quindi cantiamo.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che...

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, prima Irama, tutto tranne questo. Fortunatamente ho distratto Francesca e non ha cantato, vai,
1: cavolo, è riuscito, però guarda, vai. Sicuramente chi è?
2: Ciao Mauro, sono ciao. Mauro da Palermo.
1: Mauro,
2: mi hai fatto ridere come un pazzo. Ho sentito tante persone che divorziano dalla propria moglie per fesserie, ma sentire dire sì. Divorzio per un raffreddore non si può neanche sentire e dire. Ragione. Buona giornata.
1: Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro, che bel nome, Mauro.
1: Vero, Mauro e Mauro e Mauro. Allora,
0: io conosco qualche Mauro, ma
1: io anch'io ne conosco.
3: Mauro.
1: Eccolo.
0: Allora,
1: eccoci.
0: Il nostro sito è rinnovato su Radio Italia, ci sono due gran belle novità.
1: Allora, intanto andate alla sezione programmi dove potete riascoltare tutto quanto, quindi anche le nostre cose che diciamo tutti
0: i programmi.
1: Esatto.
0: Poi?
1: Oppure trovate modificata anche la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali. Ce ne sono tantissimi per scoprire le curiosità sulla musica italiana.
0: Quindi andate sul sito di Chiama la Musica Italiana, che è radioitalia.it.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: mio corpo che cambia.
1: Speriamo che sia sempre in miglioramento.
0: Infatti c'ho già il naso rosso. Va bene, Litfiba, prima Fedez e Marco Masini. Andiamo con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Che bello, che gioia, che pace! Gioia,
0: sai chi era Gioia?
1: Ah, chi era Gioia?
0: La vacca Costanza.
1: Ritornando sull'argomento di questi mucche, giorni, delle mucche e delle vacche. Buongiorno.
0: C'era Costanzo che aveva una mucca e si chiamava Gioia. Una vacca che si chiamava Gioia.
1: Allora,
0: prego.
1: Ciao Francesca e Mauro, vi ascolto tutti i giorni, mi fate tanta compagnia, mi salutate. Certo, Lina,
0: ciao,
1: eccoci qua. Ciao Lina.
0: Buongiorno Mauro, sono Anna, mi dispiace che tu sei raffreddato, visto che non sei solo.

0: I criceti, un abbraccio grande, Betty. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale. Poi Francesca, prenditi cura di quel santuomo di Mauro.
0: Ecco, bravo.
1: Domani ti porterò un bel francilicio sfit.
0: Brava.
1: Me lo suggerisce Stefano.
0: Con la vitamina C, mi raccomando.
1: Certo, a base di arancia. Ecco. Sì, farò così.
0: E poi qualcuno scrive: sei Francesca come Croce Rossina, male non ti va. Infatti io non mi lamento.
1: No,
0: oggi
1: no.
0: Poi ne ho due di Croce Rossina.
1: Guarda che io adesso
0: c'è anche Lidia Maria.
1: Devo
0: vedi?
1: Misurare la temperatura,
0: col
1: termometro. No, stai
0: lontana, che sennò qua altro che... Andiamo pure, va, con la prossima. Chi è? Giorgia,
1: sì,
0: Parafulmini,
1: sì, sì.
0: Bella.

0: È caduto.
1: Non si è fatto nulla. Perdonami, posso? Virna mi manda una tisana da degustare.
0: La fai oggi?
1: No, preferisco l'altro piatto. Non ti offendere, Virna. Quello di Marco da Belgioioso.
0: Che
1: dice:
0: risotto.
1: Mauro, vieni qua a San Perone da noi, che con questo risottino al bonardino e salsiccia e raffreddore di pasta all'istante.
0: Scusa, ma devi star leggero.
1: Ma io
0: non
1: sto
0: puoi
1: leggero,
0: mangiare
1: ma
0: quello.
1: Il riso è leggerissimo, scusa.
0: Ma no, ma
1: riso,
0: con la salsiccia.
1: Ma no, ma
0: però,
1: è leggerissimo.
0: Scusa,
1: il riso è leggerissimo. No.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: vedi, anche se ha raffreddore, Mauro non perde il senso del
1: certo,
0: ritmo,
1: mica,
0: mai.
1: Mica batto col naso. Allora, ciao, finiamo il giro. Ciao Francesca e Mauro, sono appena uscito da scuola, vi ascolto sull'autobus per tornare a casa. Ciao, non si firma, ma ti salutiamo. Ciao, ciao tu che ci ascolti sull'autobus, che sei uscito da
0: bravo,
1: scuola e stai tornando a casa.
0: Avrai
1: ciao.
0: Fame, adesso arrivi a casa e mangi.
1: Sì.
0: Ciao Mauro e Francesca, vi ascolto tutti i giorni, mi fate tutti i giorni compagnia.
1: Grazie.
0: Mi salutate, Lisa dalla Germania.
1: Ciao,
0: ciao Lisa.
1: Lisa, buon pomeriggio a voi dal vostro affezionato camionista Diabolic di Parma, un bacio da Andrea. Ciao Andrea,
0: buon viaggio.
1: Ciao,
0: allora
1: Andrea. Ciao,
0: poi
1: ciao,
0: qualcuno
1: ciao.
0: Ci manda la foto che ha ricevuto il nostro gadget.
1: Ah bello,
0: sì,
1: visto
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: La sacca tutta colorata con degli adesivi eccetera.
0: Carino,
1: ora
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: 22 Simba.
2: Tu mi hai preso a

Anche senza un'anima in giro, sta cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori.

mi dei riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal piatto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: te sdraiati sul divano con la tisana in mano.
1: Ah,
0: è carino
1: la
0: per
1: tua
0: questo,
1: versione.
0: È arrivato l'autunno ormai, si vede.
1: È vero, è vero.
0: Poi
1: allora,
0: sentivo.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, brusco calo delle temperature nei prossimi giorni.
1: Posso dire che sono un po' contentina anche di tirare fuori la copertina
0: sì, si può stare.
1: Allora salutiamo qualcuno che da Biella è in macchina, sta andando all'ospedale, allora in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo. Poi c'è Lucia che ieri sera è venuta ad assistere a Radio Italia Live.
1: Esatto.
0: Quindi la salutiamo. No, noi non c'eravamo, eravamo.
1: Io lo sapete dov'ero che
0: parti.
1: Vedete sul mio Instagram dov'ero ieri sera a sentire altra musica. Bisogna
0: andare,
1: un po' dividersi.
0: Devo andare anch'io però purtroppo senti come
1: era
0: cunciato,
1: come si dice, quindi sono andata io.
0: Salutiamo Laura Pausini.
1: Ciao Laura.
0: E chiudiamo anche la prima oretta insieme.
1: Certo,
0: via.
1: Perché sono le 14. Uh-huh.

0: oui, je connais pas, oui, au revoir, merci, oui.
1: Ma con chi sei al telefono?
0: Col sindaco.
1: Che sindaco?
0: Di Tizy-le-Bourg.
1: Le Bourg. Ma dov'è? Chi è? Perché?
0: Le Bourg, è in Francia. Beh, è una cittadina francese, il sindaco ha diffuso un'ordinanza sul decoro urbano che vieta di stendere il bucato e appendere oggetti e finestre alle finestre o alle facciate, ai balconi quando sono visibili dalla strada. Fin qui ci può anche stare.
1: Ci può stare.
0: Quello che
1: dai.
0: Ha detto dopo, che ha suscitato un po' di nervosismo,
1: cosa
0: diciamo,
1: ha detto?
0: Che mi ha dato un po' fastidio.
1: Cosa ha detto?
0: Ha detto qui non siamo mica a Napoli.
1: Ah!
0: E io l'ho chiamato per dirgli ti piacerebbe,
1: ti piacerebbe
0: essere a Napoli, invece sei a Tizy-le-Bourg.
1: Sì, che è una cittadina,
0: come si chiama? Bourg. Comunque in Francia.
1: Beh,
0: carina,
1: ma scusa,
0: carina.
1: Ma lui poi ha giustificato un po' questa cosa, perché ha detto così?
0: Dice che non si può stare, però la frase è stata contestata subito dall'assessore del comune di Napoli, che ha rifiutato diciamo l'uso di Napoli come termine di paragone negativo, però poi ha fatto anche una battuta, no?
1: E cosa ha detto?
0: Dice che i panni stesi al sole asciugano benissimo e il costo ambientale è zero.
1: Risparmio energetico.
0: C'è un risparmio.
1: Poi ci stanno quei panni stesi. Fanno parte del nostro patrimonio,
0: ma
1: secondo me.
0: Carino, ci poteva
1: paesaggistico.
0: A me piaceva.
1: Vabbè, comunque sindaco di Tizy-le-Bourg non va bene.
0: Infatti,
1: no.
0: Ti saluta, tra l'altro.
1: Sì, va bene, però.
0: Ci ha invitato
1: là
0: a andare a vedere i panni stesi, se vogliamo andare.
1: Non lo so. Preferisco andare a Napoli io.
0: Non so se il sindaco è ben visto tanto a Napoli.
1: Non credo.
0: O andiamo noi da lui, se no sta a casa
1: ma
0: sua.
1: Ma siamo tutti a casa nostra.
0: Dopo quello che ha
1: che
0: detto,
1: meglio.
0: Sicuro.
1: Sì.
0: Prego.
2: Disco Italia. Disco Italia è Serenamente di Giulie e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: fischi bene, io non riesco. Senti,
1: ho fischiato tutta la canzone visto che non canto. Mattia Bazzar, solo tu, è arrivato un messaggio che mandiamo subito in onda. Vai. Per il sindaco francese.
2: Buongiorno. Ma questo cafone francese c'è mai stato a Napoli? Credo di no, perché se venisse una sola volta a Napoli non tornerebbe più in Francia.
0: Ecco, sì.
2: Possono mangiare solo i lumaconi.
0: Le escargot.
1: I lumaconi, Poi ne sono arrivati altri che leggeremo sicuramente dopo. Tra un po', vai.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
4: Giusto.
5: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
4: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
5: Allora, io ripartirei da capo,
4: Ma come da capo?
5: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
4: Ma mercoledì!
6: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
11: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
14: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
13: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: cielo, lei Havaiana, questa merengue. Va bene, ci piace. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, Laura Pausini invece no.
1: No,
0: invece la canzone non gira la testa, però girano parecchio gli Zebedei ai nostri ascoltatori, visto che abbiamo parlato del sindaco francese che ha detto di non appendere i panni a stendere fuori dalle finestre perché non siamo a Napoli. Questo è quello che ha detto lui.
1: Ha detto lui il sindaco di Tisi-le-Bourg. Sì. Arrivano, piovono i commenti dai nostri ascoltatori. Buongiorno FM, Simona da Sassari.
0: Sì.
1: Scusate, voglio dire anche una parolina al nostro cugino francese, sì. ma uno che non ha nemmeno il bidet. Cosa vuole dire?
0: I messaggi vertono tutti sul bidet che non c'è. E che tra l'altro, se ci fai caso, il bidet c'ha un nome francese e in Francia non ce l'hanno.
1: Ma perché allora questa cosa? Non capisco.
0: Buon pomeriggio, anche se il sindaco francese si scusa, ormai la frase è detta, parla lui che non ha il bidet, appunto. ci pensasse prima di nominare una delle città più belle del mondo. Saluti da Tommaso di Fara Sabina,
1: ecco.
0: Provincia di Rieti. Poi
1: Wanda da Milano, ciao ragazzi, sapete perché i francesi non stendono in strada?
0: Perché?
1: Semplicemente non avendo il bidet sarebbe imbarazzante.
0: Questo bidet è rimasto qua. Comunque così avete risposto al sindaco francese, gireremo i vostri messaggi direttamente a lui anche con il vostro numero di telefono.
1: No, ma dai, non si può.
0: Così quando arrivate là vi segnalano subito.
1: Regalategli un
0: alla
1: bel bidet.
0: Alla gendarmerie e via, fuori.
1: Fuori dalla France.
0: Va bene, salutiamo anche gli amici francesi. Dai, Morelli, mica sono tutti come sto sindaco.
1: No, infatti, lui l'ha sparata.
0: Però in effetti
1: grossa.
0: Il bidet non ce l'hanno, Poi anche la baguette sotto l'ascella, voglio dire, d'estate,
1: poi
0: col caldo.
1: Poi tutta una serie di cose, ce ne sono.
0: Il formaggio diventa, cioè, è come avere il formaggio, si saporisce la baguette di sotto. Vabbè, niente, per fortuna siamo italiani e abbiamo altre abitudini, a volte anche non buone, però
1: no,
0: insomma.
1: Certo,
0: ad esempio il caffè, no? Il caffè.
1: Dai, il caffè.
0: Come lo fanno qui, non lo fanno. Poi me l'ha offerto Lidia Maria prima,
1: allora
0: il caffè, quindi
1: buonissimo.
0: grazie. Tommaso Paradiso.

0: Allora, in Negramaro, mentre tutto scorre, parlavamo del sindaco francese che ha detto di non stendere i panni fuori dal suo comune, ha fatto l'ordinanza, dice non siamo a Napoli, ovviamente i messaggi sono tanti. Chi ci scrive qui
1: allora,
0: da Strasburgo?
1: Attenzione, buongiorno, io ascolto Radio Italia tutti i giorni, la trasmetto nel mio ristorante a Strasburgo in Francia e i miei clienti in questo momento stanno ascoltando cosa state dicendo e ridono tutti, quindi ho alzato il volume.
0: Ecco, e quindi non dice dai, andate avanti che ho alzato il volume.
1: Ale, bonjour a tutti.
0: Sì, sì, tartufon, c'est plus bon. C'est plus bon. Poi salutiamo anche Matteo, lui direbbe
1: Matteo,
0: cioè, dice un'altra
1: dice
0: roba.
1: La sua cosa. Ciao Matteo.
0: Sulla Francia, ciao esatto. Matteo. Grazie per la vostra partecipazione. Comunque noi qui sembra, ma in tutto sommato manteniamo la nostra

0: Puoi mettere un po' di musica romantica, per favore? Dobbiamo ballare qui in studio, sì, Lidia Maria. Grazie.
1: Dicevo, raga, state un po' calmi, perché adesso questa storia del bidet ha preso un po' piede. Devo dire che arrivano tanti messaggi, adesso direi stiamo calmi.
0: Anche quello
1: calmi.
0: Di Michele dalla provincia di Lecco è interessante, sì, interessante, però non possiamo leggerlo, ci piace.
1: Esatto.
0: E basta. Poi però noi siamo bravi in Italia.
1: Sì.
0: Abbiamo l'arte, quella di nascondere le mazzette, abbiamo una fantasia incredibile.
1: È vero.
0: E tra poco ne parleremo,
1: perché
0: abbiamo questo primato. Sì.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: C'è un posto dove tutto può accadere.
5: Ricordate, non andate in quel bosco.
6: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
7: Cos'è questo posto?
8: È l'albero di molto lontano.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
4: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
11: Una nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.

0: Bossa sua, bossa nostra, Gaia. Parlavamo prima del sindaco che ha vietato di stendere i panni in Francia. Tanti messaggi, ce n'è uno anche un po' romantico, se
1: esatto.
0: Vogliamo dire.
1: Ciao,
0: diciamo,
1: amici,
0: no?
1: La colonna sonora della mia Little Italy in Perù. A Napoli i panni stesi sono lettere d'amore stese al cielo. Sembrano innamorati che si cercano tra i vicoli, si sfiorano nel vento e raccontano ai passanti i segreti delle case.
0: Bello.
1: La poetica e passionale Napoli. Un saluto da Raffaella, dalla sempreverde e calda selva amazzonica peruviana. Che
0: ciao,
1: bello.
0: Raffaella, abbiamo tante cose belle in Italia, abbiamo anche un bel primato, che siamo i più bravi, abbiamo tanta fantasia, lo sappiamo, a nascondere le mazzette, perché si fa un parlare, gran parlare di mazzette in questi giorni per quello che è successo in un posto in Italia che non stiamo neanche a nominare, tanto siamo abituati. Nel corso degli anni e delle indagini sono emersi diversi esempi a riguardo.
1: Allora,
0: giusto?
1: Attenzione, non vi stiamo dando delle idee, ma sono posti che sono già stati usati.
0: Potrebbe anche essere l'idea, però
1: vabbè,
0: se dovete prendere una mazzetta, sapete così dove nasconderla.
1: Allora. C'è chi le ha spostate dalle tasche del cappotto al cruscotto della macchina.
0: Vabbè, sono stati ripresi, sai, da quando
1: ma
0: fanno...
1: ci sono anche luoghi più creativi come puff e cuscini della poltrona.
0: Esattamente. Okay. Poi
1: l'orologio a pendolo, perché no, lì dietro chi andrà a guardare, o lo sciacquone del bagno.
0: Esatto. Qualcuno ha anche pensato di inserire le mazzette in prodotti culinari come panettoni natalizi, scatole di cioccolatini.
1: Poi il panettone, se ci pensi, fai il foro, no?
0: Devi
1: poi
0: mettere,
1: poi fai il tappo.
0: Ma anche nelle scatole di cioccolatini è una bella idea. Quindi
1: vero,
0: se dovete
1: vero.
0: Dare una mazzetta a qualcuno, sappiate che questi sono alcuni suggerimenti che vi abbiamo dato, va bene?
1: Bene, bene.
0: Perfetto. Te l'avevo mai detto?
1: Cosa?
0: No, dico, non te l'avevo mai detto di
1: ma
0: questa.
1: Cosa? Di
0: delle mazzette, dico.
1: No, l'ho scoperto.
0: Ma tu non mangi
1: adesso,
0: i cioccolatini?
1: No,
0: quindi
1: io non li mangio, no.
0: Portatele a me le mazzette per Francesca, grazie. C'è Aiello adesso.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di me?

0: Stavo tenendo il tempo. Ci hanno scritto da Parigi, giusto?
1: Sì, ci ha scritto Julien da Parigi. Grazie, Julien. Ti salutiamo.
0: No, dice che non si possono appendere i panni fuori per questioni di sicurezza pubblica, eccetera. Insomma, secondo me, però, no, perché se li appendi in alto, che c'è voi. Comunque,
1: ciao, Julien.
0: Volevo chiedere una cosa a Julien.
1: Cosa?
0: Ma Julien, ma tu sei quella che ha inventato il taglio delle verdure?
1: Alla Julien?
0: Non si chiama così?
1: No, perché lui è Julien.
0: Julien,
1: è maschile.
0: È il marito
1: la
0: di Julien.
1: La Julien è il femminile.
0: Vedi,
1: però
0: vedi,
1: siamo lì, saranno parenti. Ma
0: allora le verdure le mangia bollite o crude? Allora.
1: Va bene.
0: Non lo so.
1: Comunque è difficile tagliarle alla Julien.
0: Infatti è difficilissimo. Chissà perché si chiama così, l'avrà inventato.
1: Non lo so. Julien, ti prego, dipana questo dubbio, scrivicelo tu.
0: Julien, non Julien.
1: Julien,
0: facci savoir, per favor.
1: Per favor, che io ti dico un'altra roba. Sono le 3:01.
0: Voilà.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: No, no.
2: Però non c'è fuori, no, il sole.
1: Non c'è il sole. Infatti, stavamo verificando, in effetti.
2: No. Chi è?
3: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Il sole tornerà nel weekend. Tranquilli.
2: Controllare se hai la mano, hai una bussata vigorosa.
1: È rimbombo. Allora, attenzione, il termine verdure julienne, sì, prende il nome dal primo cuoco che ha ideato questo tipo di taglio delle verdure, dice Alessandra, esperta, ecco, di tagli e di verdure.
2: Di tagli e cuciti.
1: Poi, grazie, da Bruxelles, messaggio.
2: Qual è Bruxelles?
1: Rita.
2: Ah, Bruxelles, sempre sì. Rita, che ci scrive je vous embrasse très fort.
1: Traduci,
2: ci abbraccia forte. Ah, grazie Rita.
1: Mauro, dimmi in quale battaglia è morto Leonida. Ah, fallo tu.
2: Mauro, sì. In quale battaglia è morto Leonida?
1: Ma nell'ultima.
2: Grazie Antonio. Non ho capito.
1: Leonida. Pensavo a Leonida.
2: Antonio, noi non l'abbiamo. Non posso spiegarla qua.
1: Ma per forza è morto nell'ultima che ha fatto, per forza.
2: No, può anche non essere.
1: Eh sì,
2: scusa.
1: Perché muori nell'ultima battaglia, scusa. È l'ultima.
2: Non so. Adesso mi sto confondendo.
1: Io sbaglio il nome, ma tu non ci arrivi.
2: No.
1: Nell'ultima, per forza. Perché ha fatto l'ultima, è morto, capito?
2: giusto. Ci sono arrivata Antonio da Margherita di Savoia. Dopo 40 minuti ci sono arrivata.
1: Tranquillo, non c'è problema.
2: Molto bene.
1: E poi salutiamo Vito da Marina di Camerota. Dice nuvoloso, 25 gradi. Ci ha mandato una foto molto, molto,
2: molto bello.
1: Bella.
2: La pace del mare. Che bello.
1: Sai dove è Gianna Nannini?
2: Nell'anima, lo sapevo.
1: Sei nell'anima.
2: Chi è?
1: Sono Gianna Nannini.
2: Ciao, sei dell'anima? Sì.
1: Hai capito la battaglia?
2: Sì, l'ho capita. L'ultima
1: battaglia, era l'ultima, perché poi dopo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sì. Ma che sei? Non ho capito, scusa.
2: Chi è?
1: Ah, ok. Vabbè, ti chiamo dopo.
2: Non
1: ciao,
2: mi dire,
1: grazie.
2: Non mi dire che è lui.
1: Ernia.
2: È uscito a fare un giro con la macchina.
1: Sì. So che la parcheggiata non si ricorda più dove. Allora
2: quante volte
1: mi chiedeva
2: mi
1: se vedete la macchina di Ernia e la sta cercando. Va
2: bene, molto perfetto. Bene.
3: Chi è? Un ragazzo senza orecchie apre una fabbrica, ma assume solo chi non nota che lui non ha le orecchie. Okay. Fai colloquio, arriva il primo e dice: ciao caro, cosa noti in me? Che non hai le orecchie. Fuori da qui! Il secondo: ciao caro, cosa noti in me? Che non hai le orecchie. Fuori da qui! Tutti così, fino a che arriva l'ultimo e gli dice: guarda, uno lo devo solo per forza, quindi tu dimmelo tranquillamente, cosa noti in me? Che hai le lenti a contatto. E come hai fatto ad accorgertene? È perché se c'avevi orecchie ti mettevi gli occhiali. Ciao Alessandro.
1: Grande Alessandro, grazie.
2: Ciao,
1: per questo
2: Ale,
1: regalo
2: grazie.
1: Anche oggi, tutti i giorni ci fa sorridere. Grazie, grazie. Possiamo andare.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
18: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
19: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ho capito il titolo.
2: Basta il canto d'amore, basta il tempo di un fiore.
1: Volevo chiedere a Lidia Maria di là e Pulsantini, chi è che ti sta disturbando lì dietro alla parete che non vedo? Chi è che fa vedere il braccio?
2: Non lo dice, noi li vediamo, invece Mario non lo dice.
1: C'è qualcuno qua di fianco?
2: Sì, sì. No.
1: Hai visto che è tornato Falivelli, è guarito Falivelli. Oh, bravo,
2: meno
1: finalmente.
2: Meno male, bravo.
1: Parliamo di Biagio Antonacci?
2: Certo, sì. Perché dopo un'estate tutta sul palco ha salutato con un post sui social il suo tour Unplugged 2026.
1: Ce l'ha raccontato anche quando l'abbiamo visto a Verona, l'arena di Verona, poco tempo fa.
2: È vero. Ricordiamo che ha pubblicato il suo nuovo album Mustang, che tra l'altro presenterà proprio qui da noi in occasione di Radio Italia Live, che è ripartita la stagione proprio ieri sera, tra l'altro. Quindi andate sul nostro sito. Tra dite chi è?
1: Sono io.
2: Ecco, per dire.
1: Volevo fare Marino anni 80.
2: Sì, andate sul nostro sito radioitalia.it, perché così trovate. Chi è?
1: Sono sempre io.
2: Ma me lo fai dire?
1: Ah, scusa.
2: Di andare nella sezione per.
1: Non ho capito, dove che bisogna andare?
2: Nella sezione Radio Italia Live per scoprire quando verrà Biagio Antonacci a raccontarci.
1: Quando verrà?
2: Andate a vedere.
1: Bisogna andare là. Posso fare un salto negli anni 80?
2: Adesso puoi.
1: Posso
2: leggere
1: la frase della redazione?
2: Dai, ti prego.
1: Intanto noi facciamo un tuffo con la musica del passato. Quanto tempo è ancora?
2: L'hai fatto proprio come
1: sto
2: se
1: pensando,
2: fossimo negli anni 80.
1: Come eravamo giovani nel 1998?
2: Nel 98 devo fare due conti.
1: Tanto giovani.

0: Vabbè, fai tu, dai, ma di storia c'è, quindi si può fare lì,
1: ma
0: dai.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, ti chiamo dopo, sono in diretta.
1: Con chi
0: ciao,
1: sei al telefono?
0: O Antonio.
1: Antonio chi?
0: Antonio Conte.
1: Antonio Conte?
0: L'allenatore.
1: Antonio Conte?
0: Antonio Conte, sì.
1: Ah, e cosa dice che è finita la sua avventura col Napoli?
0: Dice che lui vorrebbe andare ad allenare, dice ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia, mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere, diciamo.
1: Ah, ho capito, lo mi hai dato qualche suggerimento?
0: No, lo stavo convincendo a venire al Torino.
1: Ecco,
0: capito,
1: ecco,
0: mica
1: ecco.
0: Peraltro.
1: No, perché suggerite ci sono tante squadre,
0: su
1: no?
0: Su queste sì, suggerite sì, però io lo vedrei bene al Torino, diciamo.
1: Allora magari
0: perché
1: ti ascolterà.
0: Perché le altre sono storiche, per carità.

0: Però Torino avrebbe bisogno di
1: magari ti ascolterà,
0: rispolverare
1: magari
0: un po', diciamo, la gloria.
1: Vedremo,
0: eccetera,
1: cosa succederà ad Antonio Conte.
0: Stavo cercando di convincerlo, ha detto che volentieri, se però lo inviti tu, ha detto.
1: Ah vabbè, se ci tieni
0: dopo,
1: lo chiamo,
0: dopo,
1: adesso
0: dopo,
1: lo chiamo così.
0: Chiamo,
1: adesso
0: chiamo.
1: Scusami, modo a fare un attimo, perché vedi che l'ufficio programmazione mi ha messo blanco che voleva
0: bene,
1: che cantassi.
0: Bene, vado di là un attimo da Lidia, ecco. Maria, grazie.

0: chi è?
1: Sì, ditegli a Conte di venire a Ferrara, alla SPAL.
0: Ah, vabbè.
1: La grande SPAL.
0: Bello,
2: a
0: bello.
2: Ferrara?
0: Anche la Ferrara, ecco. Anche la SPAL, sì, sì, certo, sì, certo. Sì, sì, sì. Va bene, gireremo il messaggio sicuramente ad Antonio Conte.
2: Noi raccogliamo per l'ultimo giro dei saluti a caso.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda North Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Orocash.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: canta pure, canta.
1: Non mi ero accorta che mancavano 6 secondi.
0: La prossima volta la lasci aperta tutta la canzone, così gli ascoltatori possono sentire la mia sofferenza quotidiana qui.
1: No, eh? Poi ogni tanto mi guarda, ecco. Mauro proprio con la faccia come dire basta,
0: basta. Signore,
2: yeah. Ma buongiorno, buongiorno Francesca e Mauro, buongiorno. Oggi per carità non si può dire che sia una bellissima giornata perché no, è una giornata ungiosa, però dai, dobbiamo sempre prenderla allegramente.
0: Giusto.
2: Quindi un bacio, un abbraccio dalla provincia di Cuneo, Carmen, precisamente Sumariva del Bosco.
0: Grazie Carmen, ciao, Carmen da Sumariva Bosco. Andiamo, ciao, con l'ultimo giro dei saluti, via.
1: Ciao, sono Joao dal Brasile, vorrei salutare
0: Joao,
1: mia... Vorrei salutare i miei amici del ADF, Alexandro e Giulia, Joao, Pedro e Milena che ora è a Milano.
0: Sì.
1: Vi ringraziamo per mantenere sempre acceso il sentimento di orgoglio di essere discendenti,
0: bravi,
1: di italiani. Ecco.
0: Ecco. Poi?
1: PS, la partita non ha mai subito una svolta, grazie mille.
0: Non lo sappiamo, cioè, non comunque sappiamo. Salutiamolo, grazie. Poi buon pomeriggio, oggi 7 ottobre, un saluto da San Vito Lo Capo, Trapani, qui 32 gradi e c'è chi fa il bagno, dice Maddi, beati voi, beati
1: voi. E c'è
0: voi.
1: Chi
0: poi
1: fa gli auguri in ritardo a Paoletta e si tratta di Stefania. Ciao Stefi.
0: Ciao da Giancarlo, da Praia Mare, anche qui un po' nuvoloso ma caldo. Un abbraccio a tutti voi, grazie.
1: Beh, va bene, dai.
0: Poi c'è Stefano.
1: Si sta bene là. Cosa
0: Stefano dice?
1: Stefano
0: dice che gli piacerebbe avere Conte ad allenare il Torino.
1: Per il Torino, dici?
0: Solo che bisogna pagarlo.
1: E non si può allora.
0: Sì, si può, bisogna però cacciare il grano, come si
1: qualcuno
0: dice.
1: Qualcuno ce l'avrà, no?
0: Probabilmente sì, non lo so. Gioeli e Achille Lauro.

0: E dopo tre giorni risuscita.
1: Secondo le scritture,
0: ecco. Fa livelli.
1: Ciao,
0: tornata.
1: Ciao. Bentornato.
2: Dopo tre giorni, esattamente. Un altro periodo, però.
0: Vabbè. Giuditta, quanto ti è mancato, eh?
3: Tanto. Ma l'ho detto per tutto.
0: Infatti
3: il tempo.
0: Era tristissimo.
1: Mancava la luce.
2: Ovviamente ho monitorato tutto. Ho visto che comunque siete andati avanti senza di me. È una cosa che. Alla fine è stato tutto a posto. Come
0: dicevamo prima, tutti siamo utili. Sono indispensabili.
2: Se siete d'accordo, io torno a dormire.
0: Ora stai qui.
2: Sono venuta a salutare.
0: No, perché c'hai altre cose da fare.
2: Ne parleremo.
0: Va bene, vi lasciamo con Giuditta Marco che è tornato. Noi torneremo domani alle 13.
1: Esatto.
0: Salute permettendo, perché qua si sa.
1: No, ma non
3: è stato detto nel corso di queste tre ore che sta girando.
0: Sta girando.
1: Sì, ma noi così non la citiamo.
0: Oggi noi siamo stati un po' più distanti del solito. Metti che poi insomma.
1: No, infatti.
0: Pure il capo ha fatto lo scambio tutto girato dall'altra parte.
2: Ma io vi inseguo, vi vengo a prendere.
0: Attenzione.
1: Allora ringraziamo Lidia Maria Tarsitano, la nostra bella calabrisella, e noi torniamo domani perché sono le 4:01.
0: Ciao.

0: La coda del diavolo, e lo dico Nercomi a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, bentornato.
2: Grazie.
1: No, oltretutto devo dire che la voce è così un po' abbassata a causa della
2: un
1: della
2: po' rotta, sì.
1: Devo dire sexy.
2: Sex.
1: Sì.
2: È un po' sex. Sì. Se io non mi piace, non mi piace, non mi piace perché mi fa male.
1: Eh beh, grazie, però, te credo. Però devo, vabbè, da fruitrice della tua voce posso sbilanciarmi e dire questa cosa. Secondo me sono d'accordo molte delle persone che stanno ascoltando, tra l'altro. Non so se è d'accordo lui, quello che
2: chi
1: sa.
2: È? Ah,
3: beh,
2: certo.
3: Eccolo!
1: Edo Stanzini che è in regia, sir.
2: Ma Edo Stanzini è in regia con una marea di persone che sì, compone il suo pubblico. Come al solito, le tradizioni vanno rispettate.
1: Sì, e quindi tutti anche paganti, oggi, come
2: tutti,
1: al solito.
2: Tutti, neanche un accredito.
1: Ma ho visto che c'è un sacco di gente che adesso sta proprio chiedendo le prevendite per le prossime date di
2: c'è già il tuo danno prossimo.
1: Ah, sì, già 2027, c'è già qualcosa sold out.
2: C'è scritto anche sul nostro sito ormai.
1: Immagini?
2: Sarebbe bello. Allora,
1: molto bello.
2: Amici, noi abbiamo due ore in cui dobbiamo affrontare delle cose che poi di fatto sono degli aggiornamenti. Per esempio, un aggiornamento sulla tecnologia, un tema che noi tocchiamo spesso, è che ogni giorno ci regala delle cose di cui parlare, fondamentalmente.
1: Eh sì, perché succedono cose che ricordano sempre di più i films.
2: Eh sì.
1: Ne parleremo, ma d'altronde c'è tempo, quindi abbiamo così dato un assaggino.
2: Come no? Per il resto, amici, ascoltiamo un sacco di musica.
1: Allora iniziamo subito ad ascoltarla, dai.
2: Vai.
4: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa su Radio Italia, solo musica italiana. Volevo dirti che è arrivato un messaggio, svariati, però ne voglio prendere uno, ad esempio, dei messaggi
1: su
0: di apprezzamento.
1: Non abbiamo detto niente.
0: È arrivato ancora. Falivelli Sex Symbol.
1: Ah, vabbè, si sa.
0: Claudio da Novara.
2: Benvenuti oltre la fascia protetta.
0: Che cos'è? Ti devo dire?
1: Cos'è questo? Che sta succedendo?
0: No, troppo.
1: Ma come
0: troppo,
1: siamo arrivati troppo, a tutto troppo. Questo? No, comunque io ringrazio anche... per l'affetto per gli amici che stanno scrivendo.
0: Ci sono anche le tue foto lì.
1: Ci sono anche le mie foto lì. Sono foto normali, cioè in questo posto sono foto normali, poi c'è anche un altro posto. Però intanto vi parliamo di questo, che è il nostro sito che si è rinnovato e ci sono due grandi novità.
0: Eh sì, c'è la sezione programmi su radioitalia.it in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette e la sezione format video.
1: Sì, dove trovate tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tante altre cose.
0: Anche le foto di Falivelli.
1: Certo.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: C'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Allora, amici, parliamo di tecnologia, lo facciamo subito come ci dicevamo pochi minuti fa.
1: Sì, perché c'è questa azienda americana specializzata nello sviluppo di robot umanoidi,
0: sì,
1: che a un certo punto aveva questa nuova generazione di robot, quindi non c'era più bisogno di dei vecchi modelli, no?
0: Sì, però smontarli uno per uno, insomma, è un po' complicato. È vero, puoi recuperare tanto materiale, no? Chip e cose varie, cosa che succede anche con i computer, voglio dire, no? Ci sono dei pezzi che puoi recuperare.
1: Sì, però hanno deciso che comunque era più economico e più utile fonderli.
0: Sì.
1: E quindi hanno detto, vabbè, li fondiamo.
0: Però
1: come...
0: hanno detto, come li fondiamo? E poi è intervenuto una persona che si chiama Arnold Schwarzenegger.
1: Sì.
0: Protagonista di Terminator 2, ma anche
1: di Terminator.
0: Che fa la pubblicità delle scarpe. Però l'azienda... Allora, l'azienda lo ha contattato e ha detto: come facciamo questo esperimento, tu che comunque in Terminator 2 qualcosa l'avrai studiata, no?
1: E lui ha detto: vabbè, fate una cosa, accendete una fornace,
0: ok,
1: grande,
0: sì,
1: e poi allenate questi robot,
0: sì,
1: a lanciarsi nell'acciaio fuso.
0: Cioè loro si tuffano nell'acciaio fuso, cioè si fondono da soli, si vanno a tuffare.
1: Allora, io ho visto i video di questa cosa, sono veramente veramente, cioè sembra proprio un film, perché tu vedi questo robot umanoide
0: in
1: quindi
0: fila.
1: Che si tuffano dentro l'acciaio fuso, dentro questa fornace che...
0: Perché non gli hanno detto niente, evidentemente.
1: Non lo so, gli hanno detto devi fare questa cosa.
0: Fai
1: qui.
0: Questa cosa.
1: Però, sì, c'è un però.
0: Qual è?
1: Io non credo che sia la cosa migliore, con i progressi che sta facendo l'intelligenza artificiale, prendere delle macchine e convincerle a suicidarsi di fatto, perché questo,
0: sì, cioè,
1: li fanno,
0: sì,
1: buttare,
0: certo,
1: dentro,
0: certo,
1: l'acciaio,
0: certo,
1: fuso, certo, capito?
0: Certo.
1: Quelli, poi, gli altri che hanno visto questi video come li ho visti io, se lo ricordano.
0: Sì.
1: Domani se lo ricorderanno.
0: Come no?
1: Sembra l'incipit di un film di
0: come
1: quelli
0: no?
1: distopici, capito?
0: Però la scena, ragazzi, è
1: era
0: tanta
1: bellissima.
0: Roba. È tanta roba.
1: Bellissima, perché sembra proprio uscita da Terminator, sì, ma sì, d'altronde è Arnold Schwarzenegger.
0: Che così devi fare? C'è Alex Britti, questa si chiama Una su un milione.
2: Accettami così, ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un

0: Fabri Fibra, Gioantile, Milano Baby su Radio Italia, solo musica italiana. È praticamente finita l'attesa. Oggi non l'hai segnalato che oggi
1: hai ragione, oggi è mercoledì, quindi
0: non esce musica.
1: Non c'è niente.
0: Però venerdì.
1: Venerdì sì. Venerdì un sacco di cose, tra le quali c'è anche il primo joint album, quindi un album che hanno fatto completamente insieme, Fabri Fibra e Neffa.
0: Praticamente papà e mamma, cioè questo è il concetto.
1: Un po' sì.
0: Sono 23 tracce inedite, questo è bene sottolineare.
1: Più che inedite è 23. Che mi colpisce.
0: E chiude un cerchio che di fatto ha preso il via nel 2002, quando Neffa aveva prodotto un album di 16 brani che era destinato a diventare Turbe Giovanili, il primo album di Fabri Fibra da solista.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Hanno organizzato un in-store tour, i due, per presentare insieme questo album e incontrare i fan di entrambi. Il primo incontro sarà quello di Torino, proprio il giorno dell'uscita del disco, quindi venerdì, prossimo venerdì. Dopodiché Milano, Napoli e Roma, però io sono sicuro che sul nostro sito c'è di più, ci sono più informazioni.
0: Come sempre, le coordinate sono sempre quelle. Radioitalia.it, mi raccomando.

0: Pierci sul filo su Radio Italia, solo musica italiana, informazione molto importante adesso, eh?
1: Sì. Sì, sì, sì. A Natale, insieme a Fondazione AIRC, c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore.
0: Sullo shop online di AIRC trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali. È un gesto simbolico, ma concreto, che può davvero fare la differenza.
1: Perché a Natale è il pensiero che conta. Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
1: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
2: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
3: Non direi le solite cose.
1: L'avventura sta per cominciare.
3: Tenetevi forte.
1: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosce.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Marro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, fra star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
18: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
17: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Madame, mamma non mamma su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, vi raccontiamo questa storia. Nel settembre del 2024 un bambino di 9 anni residente a Verona è rimasto per circa 2 ore davanti alla porta di casa.
0: È rimasto chiuso fuori.
1: Sì, lui stava suonando il campanello per 2 ore di continuo, tra l'altro, senza riuscire a farsi aprire da sua madre.
0: Mamma mia, che cosa bruttissima questa. Beh, chiaramente ha aspettato a lungo e poi ha chiamato il 113 e
1: lui
0: ha chiesto aiuto.
1: Esatto, bravissimo, tra l'altro. Quando gli agenti sono arrivati hanno parlato con il bambino, citofonato. A quel punto la madre ha aperto la porta, quindi era a casa lei.
0: Ma è una cosa terribile questa.
1: È terribile questa cosa.
0: E, sì. Oltretutto, cioè, diciamo che ci sono versioni contrastanti, perché la madre dice che è la difesa della madre, perché adesso ovviamente ci saranno delle cose
1: come fai a difenderti da un bambino di 9 anni che per giunta è tuo figlio?
0: Dice che era lui che non voleva rientrare a casa, però se ha suonato il campanello per
1: ma pare che abbiano discusso, capisci che tu hai discusso con tuo figlio di 9 anni e la tua vendetta
0: È lasciarlo fuori
1: di casa.
0: Ho i brividi, posso dire.
1: Ma anche il giudice, a quanto pare, perché le ha dato 1 anno e 4 mesi.
0: Beh,
1: voilà.
0: Beh.
1: E vai.
0: Come fa? Giusto.
1: Giusto così. Prossima volta. O stacchi il campanello.
0: No, come Marco?
1: Così non lo senti e dici scusatemi.
0: No.
1: Oppure ti alzi da quel divano, vai a aprire la porta. Perché voglio dire, un bambino di 9 anni non è che puoi fare così.
0: Ma l'ipotesi di staccare il campanello.
1: Vabbè, quello ci sta. Però,
0: come ci sta?
1: Il punto è che tuo figlio non è uno scherzo. Cioè, non è un bambino che ti fa uno scherzo.
0: Ma infatti è una cosa seria.

0: Alfa con Jovanotti, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana per chiudere la prima ora insieme.
1: Sì, io vi saluto.
0: Dove vai?
1: C'ho una cosa da fare.
0: Cosa c'è?
1: Vabbè, la vedranno poi, la
0: così?
1: Vedranno poi.
0: A metà, te ne vai.
1: Lo so.
0: Non t'hanno rinnovato.
1: No, vedrete poi, c'è un Radio Italia Live da registrare, lascia fare.
0: Alle 5, ma devo venire anch'io.
1: Lascia fare.
0: No?
1: Tu puoi venire alle 6?
0: No,
1: alle 6.
0: E tu perché vai prima? Perché tu hai i posti in prima fila?
1: È per quello, capito? Io sono nel VIP ring.
0: Avete capito che succede qua, ragazzi? Va bene, andiamo avanti.
1: Allora, dai. Ci risentiamo domani, Marco rimane fino alle 18.
0: Sì, sono le 17:02.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: A 3 anni dalla strage, Israele ricorda il 7 ottobre, il primo senza ostaggi nelle mani degli estremisti di Hamas. Celebrazioni e commemorazioni in tutto il paese. Non si ferma la protesta degli studenti in Francia, nuove tensioni a Parigi vicino Sciences Po. Domani nuove mobilitazioni, sospeso l'uso delle granate stordenti nei cortei. Legge elettorale alla Camera, passa la fiducia anche al terzo articolo. Domani il voto finale a scrutinio segreto, resta l'incognita della consulta sui ricorsi delle opposizioni. Caro carburanti e costo dell'energia, al vaglio nuovi aiuti per le bollette di gas e luce, l'Europa apre la tassazione sugli extra profitti delle società energetiche. Ultimo rapporto di Gimbe sul servizio sanitario nazionale, spese mediche sempre di più a carico delle famiglie, circa 6 milioni di italiani per mancanza di soldi rinunciano alle cure. Delitto di Garlasco, i legali di Sempio in procura a Pavia per ascoltare le ultime intercettazioni non rilevanti, si dicono pronti a fronteggiare l'eventuale rinvio a giudizio. Il Nobel per la chimica 2026, Henri Kagan e Kenzo Zoai, decisivi i loro studi sulla simmetria delle molecole che aprono la strada a nuove tecnologie per la produzione di farmaci. È morta Barbara Spinelli, ex europarlamentare giornalista, aveva 80 anni nel 2013, fu tra i protagonisti della richiesta di non eleggibilità di Silvio Berlusconi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli, in Toscana, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, traffico intenso in direzione Torino. Restiamo in Lombardia perché sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato per incidente presso l'incrocio strada statale 232. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Palese, strada statale 16 Adriatica, in direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Campania, sulla statale 7 via Appia, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 8 del 12 alle 18 del 16 ottobre tra l'incrocio Lioni, statale 430 di Castelvetere, e l'incrocio Lioni, strada statale 7 via Appia. Sulla statale 1 via Aurelia in Liguria ci sarà tratto chiuso per lavori in corso dalle 9 del 10 ottobre alla mezzanotte circa del 12 di maggio 27 tra l'incrocio Savona, strada statale 29 del Colle di Cadibona e l'incrocio Casello-Savona-Vado a 6 Torino-Savona. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Zucchero, come il sole all'improvviso a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, questa è la nostra seconda ora insieme. Io sono Marco Falivelli, dall'altra parte in regia c'è Edoardo Stanzini. Sì. A proposito, bravo, esatto. A proposito di artisti che sono in giro per il mondo, abbiamo visto naturalmente sempre sbirciando su Instagram che Gaia si trova dall'altra parte del mondo, in Giappone, proprio sotto al suo recente post a Tokyo. Sono comparsi pinguini tattici nucleari che hanno lasciato questo cuore. Vabbè, ma si sa che poi si scambiano queste cose. Ovviamente questo commento ha fatto subito scatenare i fan: metti una collaborazione, qualcosa insieme, cosa non ci state dicendo? Però in ogni caso sapete che noi siamo qui ad aggiornarvi tempestivamente se dovesse esserci una novità in questo senso. Quando si parla di Gaia, un po' ci viene in mente anche Tony F, che è il suo amico. Oggi per lui è un giorno molto speciale perché festeggia il primo compleanno della figlia. Lo ha fatto su Instagram, lui ormai ci ha abituato su Instagram ad aprire le porte anche alla sua vita privata, quindi gli auguri vanno anche da parte nostra. Abbiamo messo insieme Gaia e Tony F e non è stata una casualità, perché questa seconda ora si apre così con Gaia e Tony F, appunto.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, volevamo raccontarvi una cosa, volevamo dirvi che ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro, come Padova, che è una meraviglia, storia e emozione, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vivere, da vedere, da sentire. Piacere, Padova.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e da giovedì termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
0: Tutti per Orocash.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi
16: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì Gimmo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
0: Bertolotto.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona perché mia.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Forza con Settembre a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parla tanto, si parla spesso di questo tema, che è proprio il tema dell'iperconnessione, il fatto che siamo sempre legati al cellulare in qualsiasi stanza, mi verrebbe da dire, della nostra casa. Ci troviamo, deve esserci il cellulare, un po' come una parte del nostro corpo. Qualcuno l'aveva già previsto qualche anno fa, in realtà oggi questo sembra essere un problema per molti di noi. Tant'è che io non credo di ricordare l'ultima volta che sono uscito di casa senza smartphone, e penso che questa cosa sia abbastanza comune. Ora però qualcosa pare stia cambiando. Sui social il trend è quello del digital detox. Qualcuno l'ha già fatto prima, io per esempio ho provato negli anni scorsi, qualche volta è riuscito, qualche volta meno, però devo dire che è una cosa che ho trovato molto utile. Ma il dato interessante è che quasi il 50% dei giovani della nuova generazione, quindi dei teenager, stanno cercando di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi in generale, non solo allo smartphone, e crescono soprattutto i luoghi di aggregazione in cui è bandito l'utilizzo del cellulare. Nel Regno Unito, pensate, luoghi del genere sono aumentati del 1200%, un dato incredibile, che siano concerti, che siano serate, club dei libri. Sono nati anche i rave del libro in Giappone, in questo caso, in cui c'è un DJ che suona della musica ambientale e ognuno legge il suo libro, ovviamente tutto senza smartphone. È una tendenza che io trovo molto affascinante. Se qualcuno all'ascolto l'ha provata, insomma, ci faccia sapere, tanto il numero è sempre quello, 331 995 0095, perché secondo me, cioè, ora è facile dire potrebbe essere il futuro, in realtà è il passato, e potrebbe essere un esperimento interessante, almeno ritagliarsi dei momenti in cui non si utilizza per niente lo smartphone. Ci sono dei giornalisti e questa canzone si chiama Completamente.

0: Kintsugi di Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. Un appuntamento da ricordare, amici, è quello di domenica 11 ottobre in diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus. Torna Fabio Fazio con Che tempo che fa, interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento, con l'immancabile Luciana Littizzetto a suo fianco. E quest'anno Che tempo che fa raddoppia, perché dal 14 di ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti e ovviamente risate, tutta l'ironia del programma che già conosciamo. Che tempo che fa ogni domenica alle 19.30 e con il tavolo di Che tempo che fa ogni mercoledì alle 21.15 sul 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: pure.
1: È sempre bello di Coez, in realtà è sempre bello vedere anche i contenuti che posta su Instagram del Tour From The Rooftop, che ha annunciato insomma in questi mesi, sta anche facendo, ci sono delle date su date, in realtà c'è anche la versione della Leg in teatro, ci sono dei biglietti che sono già online, alcuni sono ovviamente sold out, su radioitalia.it trovate tutte le informazioni per i concerti di Coez. Nel teatro è tutta un'altra atmosfera, ha rivisto le canzoni, i suoi grandi classici, l'ha riadattati a quel tipo di atmosfera, e quindi questo sarà la promessa, è la promessa che ha fatto Coez per i prossimi concerti. Vi sapremo dire di più insomma poi quando vedremo anche tutte le immagini complete dei teatri. A Radio Italia solo musica italiana, adesso c'è Francesco Cabani e questa è la sua Summer Funk.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno di Tananai, era d'Italia Solo Musica Italiana. Tra l'altro è da un po', insomma, che Tananai non annuncia nuova musica. I fan sono in attesa, perlomeno questo è quello che scrivono sotto ai commenti dei suoi post più recenti. Si vocifera di una cosa a febbraio, però insomma, vabbè, non è troppo in là, perché poi sapremo tra poco, insomma, i nomi dei papabili e vi aggiorneremo anche in quel caso.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
5: Radio Italia, Solo Musica Italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, Solo Musica Italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Partenope, The Colors con Merck & Cremont, Serena Brancale, Ara d'Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao, ciao Marco,
2: bentornato.
0: Grazie.
2: Vi siete scambiati tu,
0: sì,
2: e Giuditta?
0: Sì, non riusciamo a stare nella stessa stanza. Sì,
2: forse qualcuno di voi potrebbe essere Batman.
0: Bravo.
1: Sì. Bravo. Finché non vi troveremo di nuovo insieme, cioè domani immagino.
0: Credo di sì.
2: E lì sapremo che non potete essere Batman.
1: Può dirlo.
0: Vabbè, con l'intelligenza artificiale si fa qualsiasi cosa,
1: per carità.
0: Aggiungi Giuditta nella stanza.
2: Vero.
0: Quello,
2: ormai non puoi essere più sicuro di nulla.
1: È il risultato che le volte lascia un po' a desiderare. Giusto?
0: Vabbè,
1: perché
0: ma adesso,
1: se uno non lo sa usare bene, vengono fuori delle robe belle surreali.
0: Vabbè, ma col numero delle dita fondamentalmente, sennò per il resto è tutto a posto.
1: Beh, hai detto niente.
0: È tutto a posto. Va bene, amici, le prossime tre ore con Daniele Emiliano. Io voglio salutare e ringraziare Edo Stanzini, che è stato in regia.
2: Bravo Edo.
0: Esatto.
2: Bravo.
0: Esatto.
1: Cos'è?
0: No,
1: perché?
0: No, ci sta.
2: Edo è come i tre porcellini, eh?
1: Cioè?
2: Se non gli fai un applauso, viene a casa tua, fa un soffio e ti butta giù casa.
1: Cosa hai ricicciato fuori, però?
0: Ma poi hai sentito che appena hai fatto partire un applauso, lui si è fatto travolgere dagli altri. Va bene. Comunque, amici, ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Buonasera a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Caro carburanti e costo dell'energia, pronti a intervenire di nuovo sulle accise, ma speriamo sul tetto ai prezzi, dice Meloni. L'Europa apre la tassazione sugli extra profitti. Legge elettorale alla Camera, passa la fiducia anche al terzo articolo. Domani il voto finale. A scrutinio segreto resta l'incognita della Consulta sui ricorsi delle opposizioni. A 3 anni dalla strage, Israele ricorda il 7 ottobre, il primo senza ostaggi, celebrazioni e commemorazioni in tutto il paese. Fu una giornata gloriosa, dice Hamas. Non si ferma la protesta degli studenti in Francia, nuove tensioni a Parigi vicino Sciences Po, domani nuova mobilitazione, sospeso l'uso delle granate stordenti nei cortei. Delitto di Garlasco, i legali di Sempio in procura a Pavia per ascoltare le ultime intercettazioni non rilevanti, si dicono pronti a fronteggiare l'eventuale rinvio a giudizio. Ultimo rapporto di Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche sempre di più a carico delle famiglie, circa 6 milioni di italiani per mancanza di soldi rinunciano alle cure. Il Nobel per la chimica 2026, Henri Kagan e Kenzo Zuai, decisivi i loro studi sulla simmetria delle molecole che aprono la strada a nuove tecnologie per la produzione di farmaci. È morta Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, aveva 80 anni, nel 2013 fu tra le protagoniste della richiesta di non eleggibilità di Silvio Berlusconi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Più in là, poco più in là della leggenda, c'è un artista che si chiama Vasco Rossi e un pezzo che si intitola Vita Spericolata, appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il modo migliore per far cominciare questa serata insieme. Buon mercoledì, buon 7 di ottobre a tutti quanti, ben ritrovati da parte nostra. Daniela Cappelletti, buonasera.
0: Buonasera Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera, noi siamo estremamente spericolati. La cosa più spericolata che abbiamo fatto oggi. Avere in regia Luca Camorra.
0: Hai ragione.
2: Ciao, sono Luca.
1: Capito quanto siamo spericolati.
0: L'ho fregato stavolta, è stato velocissimo. Era lì preparato.
1: Molto
0: di solito lo faccio io.
1: Tutti matti questa sera.
0: Tutti
1: addirittura.
0: Matti. Ma come ci è venuto in mente di avere questo rischio?
1: E chi lo sa. Buona serata a tutti voi. Come state? Come vanno le cose dalle vostre parti? Siete stati un po' spericolati anche voi? C'è qualcuno, magari ieri sera, non so, proprio una mattata, si è bevuto una tisanina con il piede sul divano?
0: Io l'ho fatto.
1: Ah, sapevo.
0: Prima tisana di stagione, 6 di ottobre, bella calda, bella bollente, TV coperta, no, perché a casa mia ci sono ancora 27 gradi, gatto, tutto. Beh, giusto secondo me, insomma quelle serate lì un po', le chiamo le serate cuscinetto, quelle che ammortizzano proprio.
1: Vero.
0: La fatica della vita ogni
1: Vero,
0: tanto.
1: Vero, ci può stare. Questa invece è la serata in cui vi accompagniamo, come sempre succede, fino alle 21. Per le prossime tre ore vi scortiamo nelle vostre cose da fare in questo mercoledì. Se eravate con noi ieri, vi ricordate che Daniela Cappelletti era vestita come Lucio Corsi. Oggi è vestita
0: era
1: come
0: un omaggio.
1: Come Marcel Marceau. Prova a fare la scala.
0: Il mimo, dici?
1: Certo, sei vestita tutta di nero,
0: so,
1: come
0: sono riferimenti della tua epoca. Io non
1: Marcel Marceau, cioè voglio dire, stiamo parlando.
0: Guarda, guarda qua.
1: Brava, sei bravissima. Il vetro, la scala, come sai fare la scala?
0: Posso anche scendere, non so.
1: Ci avete presente come sono vestiti i mimi, tutti di nero per confondersi con
0: io
1: la scena.
0: Io pensavo più Catwoman, però se tu mi dici che sono un mimo, va bene.
1: Abbiamo dei riferimenti diversi, mettiamola così. Abbiamo dei riferimenti
0: tu, comunque
1: diversi.
0: I tuoi vanno sempre un po' a ridicolizzarmi.
1: Tranne no, perché?
0: Oh. Io ieri ho omaggiato Lucio Corsi perché io lo amo follemente.
1: Voglio dire, questa sera ho detto che sei un mito,
0: un mito del
1: teatro
0: mimo
1: mondiale.
0: Vabbè.
1: Capito? Qualcosa
0: allora,
1: di eccezionale.
0: Sono un mimo, sto zitto. Vai te.
1: La sfera e basta con la nuova, si chiama Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: talento, voce, cose da dire, ce le ha tutte Marco Mengoni. Ma stasera su Radio Italia Solo Musica Italiana, beh, stasera, appena cominciata la serata insieme, vi abbiamo chiesto: ma qualcosa di Matterello, qualcosa di spericolato. Lo avete fatto tra ieri sera e oggi che ci ritroviamo?
1: No, io come Orsola, cioè noi due ci capiamo molto bene. Dice ieri sera Minestrina, super spericolata, lei è Orsola appunto da Roma.
0: E ha ragione.
1: La saluto perché viaggiamo, come dicevo, sulla stessa linea d'onda.
0: C'è un amico o un'amica che si firma solamente F e dice: ah, un pochino spericolata sì, dai, ho fatto, capisci a me, amica
1: che cosa? Non ho capito.
0: Capisci a me, amica
1: non ho capito,
0: per un'ora in macchina, capito?
1: Ah, ma ci va il fisico, un'ora in macchina.
0: Soprattutto ci vuole un posto riparato.
1: Ci vuole un fisico.
0: Se no arriva il commissario Winchester e ti fa la multa. Stai attento. Quelli sono atti osceni in luogo pubblico.
1: Occhio, ragazzi, per favore.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'è un posto dove tutto può accadere.
11: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
12: Cos'è questo posto?
13: È l'albero di molto lontano.
10: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
13: È fantastico.
10: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

0: sono altro che Lucio.
1: Eccolo Lucio Corsi, l'abbiamo nominato un po' in questi giorni. Volevo essere un duro su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa anche Laura Pausini, ascoltata con la nuova cover Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Chissà come sta la Pausini, perché ieri aveva la febbre.
2: E lei è una vera dura, visto che nonostante la febbre è salita lo stesso sul palco del Forum di Assago. Nessuno fra il pubblico si è accorto che non era in perfetta forma, perché come al solito, come dicono i giovani, ha spaccato. Sul nostro sito, su radioitalia.it, trovate proprio il racconto del concerto curato, visto, seguito dalla nostra redazione.
1: E poi nella seconda delle tre date milanesi Laura ha avuto come ospite Lazza e ha anche annunciato la sua prima data alla nuova Arena Santa Giulia, che è in programma il 2 dicembre però dell'anno prossimo, del 2027. Stasera invece c'è l'ultima data di Milano, poi il tour nei palazzetti vivrà nel resto d'Italia.
2: Sì, chissà quali ospiti avrà sul palco. Ha avuto la Bertè l'altro giorno, Marco Masini, anche
1: Masini, Lazza,
2: chissà, magari qualche sorpresa particolare c'è anche stasera.
1: Ma nel tanto caso... vi aggiorniamo.
2: Sì, certo.

McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: in questa serata insieme. Fate invece, appena potete, non se siete in auto, non se state guidando, non se avete le mani occupate, ma in qualunque momento possiate, un salto sul nostro sito perché sia totalmente rinnovato.
1: Radioitalia.it, ve lo ricordiamo, soprattutto due belle novità: la sezione programmi, dove potete riascoltare tutte le nostre dirette, compresa quella che stiamo facendo in questo momento, e la sezione format video. Lì cosa possiamo trovare invece?
0: Tutti i nostri format originali: ci sono Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte in possibili, traccia dopo traccia, un sacco di altre cose super interessanti.
1: Insomma, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar. Energia positiva.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
10: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
9: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
15: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
17: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
18: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
19: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
18: E l'attenzione alla strada?
19: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distanza

0: Trazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
0: Con 4Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri 4Blue Cruise su Ford.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Rama Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Tutti i malati di fitness come te, Nino, sapranno.
1: Non sono malato di fitness.
0: Insomma, sapranno che quando non si ha la possibilità di andare in palestra, ci si deve arrangiare in qualche maniera, magari sia a casa, magari sia in vacanza, magari non c'è appunto l'accesso a una piccola palestra.
1: Beh, magari qualcuno tra di voi proprio stasera si sta allenando a casa, perché
0: anche
1: capita che ti alleni nel posto che hai a disposizione.
0: E allora in Uzbekistan c'è un brand di acqua minerale che ha trovato un modo molto originale per dare una seconda funzione alle proprie bottiglie.
1: Sì.
0: Ha messo in commercio una confezione da 5 litri proprio a forma di manubrio.
1: Ok.
0: E quando è piena pesa circa 5 kg e dunque può essere impugnata per fare degli esercizi basilari, chiaramente, però intanto è un pesetto.
1: Praticamente tu compri una bottiglia d'acqua che ovviamente ti berrai se ti serve berla, ma poi ha un doppio utilizzo, la puoi riutilizzare, riempire per utilizzarla per allenarti e poi berla nuovamente, immagino.
0: Praticamente l'ho vista la foto dove si impugna la bottiglia, quindi centralmente,
1: sì.
0: E è un pochino più sottile come proprio l'impugnatura di un manubrio e poi le parti...
1: Manubrio da palestra, ovviamente,
0: palestra,
1: stiamo parlando,
0: certo,
1: di quelli là, quelli con i pesi laterali. Sì, sì.
0: E poi le due parti, superiore e inferiore, più cicciottella, quindi sembra proprio un manubrio.

0: Tra l'altro, oltre al tema dell'allenamento casalingo, cioè ci permette a chi vuole farlo di allenarsi a casa, è anche utilissima per il riciclo, quindi fa bene al pianeta, certo. Perché è una bottiglia che non butti via, certo. La tieni e la utilizzi tante volte.
1: Mi piace molto questa idea qua.
0: Senti, spesso parliamo delle idee che arrivano dalla Cina, non mi sarei aspettato un'idea dall'Uzbekistan.
1: Ed eccoci qua.
0: Però invece. Bella particolare. Bravi ragazzi, sì, uzbeki. Sì. 1969, invece, l'anno in cui Lucio Battisti ci regalava questa, che non c'ha bisogno di presentazioni.

0: Christmas.
1: Con tanto di coroncina da Miss Italia, ieri sera Dito nella Piaga è stata da noi qui a Radio Italia Solo Musica Italiana, ci ha regalato un live che vi faremo vedere nelle prossime settimane. Bravissima.
0: Brava, diciamo nient'altro, però brava.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, Solo Musica Italiana e Radio Italia TV.

0: sì, Achille Lauro, Amore disperato, nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ombrello domani o no no o sì sì?
0: Secondo me su molte parti d'Italia sì.
1: Lo scopriamo tra un istante, intanto le 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne ancora tanta pioggia al nord e sulle regioni tirreniche, mentre sarà più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere di intensità, persistendo peraltro sulle aree pianeggianti del nord, sulle regioni centrali tirreniche e più a carattere irregolare al sud e sulle due isole maggiori. In giornata ulteriore ridimensionamento dei fenomeni, tuttavia ancora possibili sostanzialmente sui medesimi settori. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: aspetta che appoggia l'ultima nota, senti che bello quando fa dong.
1: Ancora una. Eccola.
0: Che bella che è. Ragazze facili, Cesare Cremonini qui su Radio Italia, solo musica italiana. Volete sapere un piccolo dietro le quinte che riguarda Amateur, il disco nuovo di Cesare Cremonini che arriva il 23 di ottobre?
1: Ve lo diciamo, perché all'interno della title track, appunto Amateur, ci sarà anche la voce di Salmo alla sua primissima collaborazione con Cesarone.
0: Sì.
1: Cesare e Salmo saranno insieme anche sul palco dello O2 Shepherd Bush Empire di Londra.
0: L'O2 Shepherd Bush Empire di Londra.
1: London il 20 di ottobre per la presentazione proprio live di questo bel progetto.
0: Sì, è stato proprio Cesare a cercare Salmo per questa collaborazione, lo ha voluto a tutti i costi al suo fianco per questo innato senso musicale che lui ritrova nel rapper sardo, e Salmo ha compreso immediatamente lo spirito del progetto, ha raggiunto Cremonini durante le sessioni nello studio 13 di Londra, che è lo studio di Damon Albarn dei Blur, e lo ha accompagnato in una fase decisiva della costruzione del disco. Tra l'altro non è la prima volta che Cesare va in quello studio,
1: no,
0: l'ha utilizzato altre volte,
1: ma proprio a Londra in generale a registrare.
0: Ama Londra, spesso è stato a Abbey Road. Sì. In questo caso ha utilizzato questo studio. Mi ricordo una storia di qualche tempo fa in cui diceva che in quello studio c'erano tutti gli strumenti del mondo.
1: Pensa.
0: Trovavi qualunque tipo di strumento musicale esistesse.
1: Pensa. Bellissimo. Siamo a un livello altissimo. Radioitalia.it, poi il sito, il nostro, dove potete leggere questa e tante altre notizie musicali.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Sì, così, esatto.
1: Così, no?
0: Esatto.
1: E poi io e te duriamo tipo 12 8 secondi,
0: sì,
1: esatto, a trattenere il fiato. Apnea, c'è Emma nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma vi ricordate poco prima dell'estate tutto il clamore per il furto al Louvre?
1: Diciamo che ne sono successe due al Louvre, una in fila all'altra.
2: Quando i ladri per entrare digitarono la password Louvre per avere l'apertura delle porte?
1: Sì.
2: Beh, ci risiamo amici, tra poco vi raccontiamo che è successo.
3: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: adesso?
1: Quelli che abbiamo quando vediamo le cose bellissime, le cose che ci aprono per l'appunto il cuore. Gli occhi a cuore di Lorenzo Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo poco fa, vi ricordate prima dell'estate tutto lo scandalo del Louvre, dei ladri che erano entrati e indisturbati praticamente si erano scraffignati buona parte delle opere lì dentro?
2: E come dimenticarselo, insomma. Beh, è stato un caso eclatante.
1: Allora, cosa simile.
2: Non parliamo di quadri ma di un libro.
1: Sì.
2: Esiste questo libro che è il più prezioso al mondo.
1: Tra i più preziosi, sì, immagino.
2: Tu direi perché? Perché c'ha questa copertina scolpita in bronzo dal maestro inarrivabile del surrealismo Salvador Dalì ed è l'Apocalisse di San Giovanni.
1: Sì, opera che è stata rubata dalla Galleria d'Arte Contemporanea de l'Issoire. Siamo nella regione francese dell'Alvernia. Resta un giallo su come i ladri abbiano portato via sto libro, visto che pesa praticamente 200 kg.
2: Sì.
1: Cioè c'ha la copertina in bronzo, immaginati quanto può pesare.
2: Intarsiata, scolpita, quindi ovviamente pesantissimo. Paragonabile a un frigorifero, come dimensioni e come peso.
1: Il libro è molto grande,
2: sì.
1: Come peso forse più di un frigorifero.
2: Come peso
1: 200 kg?
2: Dicono come un frigo. Comunque, tanto, queste caratteristiche lo rendono molto unico, è un'opera del valore di svariati milioni di euro, ma è un mistero.
1: È scomparso nel nulla. Questi ladri si sono intrufolati dentro questa galleria moderna. Immagino che abbia sistemi di sicurezza super tecnologici, probabilmente la password
2: era Issoire.
1: Esattamente.
2: In questo caso.
1: Vestiti come te oggi, quindi tu come dei Arsenio Lupin, tutti
2: capito.
1: Vestiti di nero.
2: Eccomi
1: si
2: qua.
1: Sono infilati fra le gallerie di queste cose e hanno portato via questo libro, credo con un arga, cioè devi essere o un bodybuilder per sollevare 200 kg.
2: Non è che puoi fare dei passi con 200 kg sulla schiena. O erano più persone, sicuramente ci
1: sì.
2: saranno stati dei complici, ma avranno avuto anche loro un meccanismo, una modalità per potersi sgraffignare l'Apocalisse.
1: Ora mi chiedo, che se ne fanno di sto libro? Cioè, dove te lo
2: non
1: metti?
2: È facile ripiazzarlo.
1: No, è complicato.
2: Però c'è tutto un mercato secondario sotto banco.
1: Grandi lettori, dici, che vogliono leggere il
2: biblioteca. Lo metterò lì, si può prendere in prestito.
1: Domani vado alla biblioteca di Cologno Monzese, vedo se magari ne hanno una copia anche là.
2: Potrebbe.
1: Vado a vedere.
2: Tiro Mancino e Simona Molinari insieme su Radio Italia.
3: Fammi sapere

0: Infinito con Raff su Radio Italia, solo musica italiana, anche con noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, se volete, fino alle 21 insieme. Ma noi abbiamo ricordato oggi come possono ascoltarci.
1: Beh, ci sono molti modi. 331 995 0095, lo sapete, il numero per essere dei nostri, ma poi radioitalia.it, il nostro sito, e anche la app da avere sempre con voi per ascoltarci, magari mentre non siete davanti a un apparecchio radio.
0: Esatto, ed è anche il modo con cui spesso ci ascoltano anche dall'estero, quindi è una cosa che a noi piace molto quando ci salutate anche da varie parti del mondo.
1: Oh, tra l'altro tra poco giochiamo insieme, quindi attenzione, perché potremmo spedirvi al cinema.
0: Spoiler.

0: Zaza ad accompagnare Tiziano Ferro in questa reissue, in questa nuova versione, dai, di Perdono, si chiama Per Perdono, su sì. Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Abbiamo una domanda da farvi, perché tra pochissimo uno di voi riceverà un bel regalo. Allora, attenzione, ci dovete scrivere via SMS e WhatsApp al 331-995-0095, più il vostro nome, più la vostra città.
0: Scriveteci, avete tempo qualche minuto. Quale è il potere magico, in particolare legato alla natura, che vorreste avere e magari anche il perché? Fatecelo sapere, 331-995-0095.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri i passi di gusto su camminominerario.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
17: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
17: alias Max Pezzali
18: e Mauro Repetto.
17: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
19: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Samurai J, Flamenco e Paranoia, Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi abbiamo fatto una domanda, che era questa: quale potere magico legato alla natura vi piacerebbe avere? Sono arrivati tanti messaggi al nostro numero, il 331 995 0095. Abbiamo dovuto selezionarne uno che per noi è stato il più carino.
1: Tanti erano molto belli, c'era chi scriveva tipo andare in letargo, che però non è un potere, è una cosa che, cioè, però bellissimo, anche io vorrei andare in letargo.
0: Ricordatevi di firmarvi e di dirci da che città venite, esatto, perché dobbiamo farvi un regalo.
1: Abbiamo scelto alla fine Luca e Marta da Milano, scrivono: vorremmo poter far smettere di piovere quando sei in giro e non hai l'ombrello come adesso.
0: Questa è una magia.
1: Questo sarebbe un potere assolutamente da avere. Bravi ragazzi.
0: Ragazzi, complimenti, perché quanti applausi, perché a loro, a voi hanno 4 biglietti per andare a vedere il film d'animazione L'albero di molto lontano, che è nelle sale da domani.
1: Ve la raccontiamo velocemente: la famiglia Thompson si trasferisce in campagna e i tre fratelli Beth, Joe e Fran scoprono questo albero straordinario.
0: Sì, l'albero di molto lontano, appunto, ed è un luogo incantato dove vivono personaggi fantastici e sul quale compaiono dei mondi meravigliosi.
1: Guardatevelo anche con gli occhi nostri, poi ci raccontate. Sì.

0: C'ha un andamento che mette un sacco di allegria, di energia spirituale. Sei fa ad accompagnare Biagio Antonacci qui su Radio Italia, solo musica italiana. Anche noi accompagniamo verso l'uscita.
1: Ciao, sono Luca.
0: Ha fregato. Luca Camorcia, che si è occupata della regia nelle prime due ore insieme.
1: Va bene.
0: Ti abbiamo bruciato sul tempo, Camorcia.
1: Veloce.
0: Ma la base vuoi metterla oppure così?
1: Vabbè, dai, abbiamo finito. Lo salutiamo.
0: Volevo sfotterlo.
1: È così.
0: Chi arriva dopo di te, scusami?
1: È la Rizza, mi sa.
0: Ah, c'è Nino
1: Protocollo. Dopo lo salutiamo, intanto sono le 20.

fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Meloni a Spalato torna sul caro carburanti, pronti a intervenire di nuovo sulle accise, ma speriamo nel tetto ai prezzi, dice la Premier che rivendica la lettera von der Leyen. Le famiglie italiane alle prese con il caro bollette dopo l'impennata del gas e dell'energia, allo studio del governo nuovi possibili aiuti per i consumatori. La nuova legge elettorale alla Camera passa la fiducia anche sul terzo articolo, atteso per domani il voto finale a scrutinio segreto, la Premier si dice serena. 3 anni dopo Israele ricorda la strage del 7 ottobre, celebrazioni e commemorazioni in tutto il paese, Hamas la ricorda come una giornata gloriosa. In Spagna i sindacati proclamano lo sciopero generale il prossimo 11 novembre per il diritto alla casa, il paese intanto si prepara alle elezioni anticipate. Travolto in monopattino a Roma da un microcar, l'attore Davide Iacopini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, aperta un'indagine per tentato omicidio. Ultimo rapporto di Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, italiani sempre più penalizzati sulle spese mediche, quasi 6 milioni rinunciano alle cure per mancanza di soldi. Addio a Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare, aveva 80 anni, figlia di Altiero Spinelli, tra i padri nobili del federalismo europeo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Toscana sulla statale 439 Sarzanese-Valdera è da poco terminati i lavori di manutenzione tra l'incrocio Ponsacco e l'incrocio Saline di Volterra, strada statale 68 di Valcecina. In Sardegna sulla statale 196 di Villa Cidro, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Gonnos-Fanadiga. Sulla statale 89 Garganica in Puglia, carreggiata chiusa a causa incidente sull'incrocio Foggia, tangenziale di Foggia, direzione San Severo, strada statale 16 Ter Adriatica. In Sardegna, sulla statale 198 Seiuie Lanusei, ci sarà senso unico alternato causa lavoro.

0: lavoro in corso dalle 7 del 12 alle 18 del 30 di ottobre tra l'incrocio Seui e incrocio Valico Arcueri. Per la tangenziale di Pescara siamo in Abruzzo. Vi segnalo corsia chiusa a causa fondo stradale dissestato presso l'incrocio Pescara Sud Francavilla al Mare in direzione tangenziale di Pescara. Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Abbadia Lariana e dopo l'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Fate buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispettando sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Paolo e Chiara Festival qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Attenzione ragazzi, attenzione signori, arriva un messaggio al 331 995 0095. Scrivono: ciao amici di Radio Italia, sono R, mi dovete aiutare, sono in un bar,

0: conosciuto una ragazza, c'è Radio Italia di sottofondo e ho scommesso che tra qualche minuto parte una canzone degli 883.
1: Ragazzi, è incredibile.
0: È la tua serata fortunata.
1: Probabilmente non è una coincidenza, non può essere una coincidenza.
0: È il karma, devi aver messo in circolo dell'energia positiva. In realtà non 883, ma Max Pezzali, sì.
1: Stavo per dirlo. In attesa perché dell'uscita della nuova raccolta di Pezzali, Max Forever volume 2, che sarà fuori il 30 di ottobre, tornano due dischi cult degli 883 che hanno fatto proprio la storia della musica italiana. Sono ovviamente
0: Nord-Ovest-Est
1: e Hanno ucciso l'uomo ragno. Saranno disponibili dal 6 di novembre in due speciali box da collezione.
0: Tra l'altro, nei cofanetti troverete anche la Tavernetta Radio Show, cioè le conversazioni tra Max Pezzali e Mauro Repetto che ripercorrono proprio la nascita di
1: Nord-Sud-Ovest-Est
0: e di Hanno ucciso l'ora. E in queste registrazioni Max e Mauro si lasciano andare ai ricordi, raccontano gli incontri, i personaggi, retroscena delle loro vecchie canzoni. Insomma, è un modo anche per rivivere la magia dietro quelle storiche canzoni.
1: Ora, caro R, l'abbiamo detto, non sono gli 883, ma è la nuova di Max Pezzali. Secondo noi vale lo stesso e si chiama Le Ali.

0: dai Discoli Zucchero, che ha compiuto 20 anni proprio quest'anno. Questa era Bacco per Bacco, ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato Nino Protocollo Larizza.
1: Buonasera,
0: la parte tecnica.
1: Buonasera Nino, si occupa lui della regia nei prossimi 40 minuti, in questa oretta fino alle 21 con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Quante bugie, Nina, hai detto oggi?
0: Nino, due.
1: Due? Tu, Nino, quante bugie hai detto? Zero? Zero non è possibile. C'è uno studio che parla esattamente di tutti noi e di tutte le nostre bugie. Proviamo a scoprirlo tra poco.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.

0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve, ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Orocash.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
18: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: si sono trovati benissimo insieme. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, quella suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Non ho appena finito di mangiare. Bugia,
1: esatto.
0: C'avevo la bocca piena fino a un istante fa. Bugia, una delle tante che
1: fai,
0: diciamo.
1: Fai pure, come fosse casa tua.
0: No, volevo essere sincero con i nostri ascoltatori, perché troppe bugie diciamo ogni giorno. C'è uno studio che ha sottolineato che siamo dei bugiardi cronici.
1: Studio condotto dalla notissima Università del Massachusetts.
0: Sì, dove si laureano in bugie.
1: Esatto, hanno osservato parecchie coppie di studenti durante delle brevi conversazioni e circa il 60% di chi ha partecipato ha ammesso di aver detto almeno una falsità durante quei 10 minuti di dialogo, e tra quelli che avevano mentito la media era appunto di circa 2-3 bugie in 10 minuti.
0: Quindi 2-3 bugie in una conversazione, metti che...
1: Sono bugie
0: piccole, sì.
1: Sciocche che non provocano problemi.
0: Magari qualche dettaglio detto ingigantito oppure sottostimato. Però se in una sola conversazione ne dici 2 o 3, nel corso di una giornata ne dici almeno una ventina.
1: È vero, però la parte più sorprendente di questo studio è che alcuni di loro non si erano nemmeno resi conto di quante affermazioni inesatte avessero fatto finché non hanno riascoltato proprio quello che hanno detto. Quindi si mente per abitudine.
0: Sì, occasionalmente possiamo essere predisposti a dire delle cose anche se non le pensiamo, oppure, come dicevo prima, a sovrastimare o sottostimare delle cose semplicemente perché le immaginiamo in quel modo. Cioè non è che è una bugia con un secondo fine.
1: E sapete
0: fine.
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché la mente mente.
0: Grazie. Ci serve questa cosa. Ci serviva.
1: Ci
0: no,
1: serviva.
0: Immagino ci siano delle bugie più gravi, ovviamente, che possono ferire, che possono creare anche delle gravi fratture fra le persone, e delle altre che vabbè. Cioè,
1: ma no, dai, sono sciocchezze. Sì, comunque, Nino Larizza, hai messo applausi per battute ben peggiori, te le volevo dire. C'è Ligabue, qualcosa per te.

0: Che bella questa di Pino Daniele, gente distratta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voi invece potete ascoltarci anche distratti se volete, potete ascoltarci anche di sottofondo, noi vi raccontiamo un po' di storie e lo facciamo nel corso di questa serata, ancora per una ventina di minuti fino alle 21.
2: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.

0: offre solo per i clienti Prime. Acquista ora. Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri i passi di gusto su camminominerario.it.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
7: Giusto.
6: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
7: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
6: Allora, io ripartirei da capo, fa.
7: Ma come da capo?
6: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
7: Ma mercoledì!
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: agitare Coca-Cola, anche Tommaso Paradiso nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Sappiamo che in questi giorni diverse nazionali europee sono state impegnate nelle gare preliminari, diciamo in Nations League, e quindi questa lunga sosta di campionato ha permesso a molti allenatori di passare più tempo in casa con le loro famiglie, con i loro affetti.
1: Sì, dai, se vuoi tutti noi tifosi siamo stati un po' orfani del campionato. Guarda, casualmente prima Tommaso Paradiso, prima ancora Noemi, il derby Roma-Lazio, che arriva tra l'altro le prossime giornate, è una di quelle partite che ci è un po' mancata in questa lunga sosta. Dicevi bene, alcuni allenatori hanno avuto più tempo per stare con le loro famiglie, lo ha fatto per esempio Andoni Iraola, che è un allenatore favoloso, l'allenatore nuovo del Liverpool, tra l'altro cercato in Italia anche dal Milan e dal Napoli quest'estate.
0: Lui è spagnolo?
1: Lui è spagnolo vasco, credo.
0: Okay.
1: È andato ad allenare il Liverpool e lo sta facendo con risultati straordinari. Nello spazio di questa sosta delle nazionali, non avendo da lavorare troppo, diciamo, non avendo da seguire la sua squadra, ha seguito quella della figlia che gioca a calcio, e in una partita si è improvvisato guardaline e quindi ha in qualche modo arbitrato,
0: squadra
1: ha aiutato ad arbitrare.
0: Under 11, sì, di sua figlia, le foto di Andoni Iraola, e appunto di una delle squadre più importanti del mondo, che correva proprio lui, manager così famoso ovunque, che correva lungo la linea di fallo laterale in un campo di provincia, in un campetto, hanno fatto ovviamente in maniera molto rapida il giro dei social e hanno attirato l'elogio di tanti tifosi e di appassionati proprio per la sua semplicità.
1: Vabbè, lui è il papà di questa bambina, probabilmente.
0: Non è detto che per forza tu sia un grande manager.
1: No, appunto, sai come succede in questi casi qua? La squadra dice: signori, qualcuno di voi può fare il guardaline, qualcuno fa l'allenatore, e lui avrà detto, ha tirato sulla manina, ha detto: vabbè,
0: è mio lavoro, lo faccio, almeno ne capisco
1: massimo. Quantomeno le regole le sa.
0: Quantomeno almeno si saprà anche cos'è il fuorigioco, immagino.
1: Sì. C'è qualcosa che mi è preso.

0: L'esperta di profumi, cara Daniela Capelletti, sei te. Ma esiste un profumo che si chiama Black Nirvana?
1: Mamma, non so tutti i nomi dei profumi, però potrebbe essere un nome da profumo.
0: O quantomeno Elodie l'ha suggerito nel modo migliore possibile.
1: Che ci può stare.
0: Black Nirvana.
1: Vabbè, ma questo sei tu che devi sempre dare sfoggio.
0: Mi piace però come cosa.
1: Diaframma potente.
0: Funzionerebbe, no, Nino, come nome Black Nirvana per un profumo?
1: Cerca anche approvazione.
0: Ma magari esiste.
1: Salutiamolo Antonino Nino Protocollo Larizza, che è stato con noi alla parte tecnica nell'ultima oretta. Noi tutti profumati con i nostri profumi Black Nirvana ci sentiamo domani tra le 18 e le 21.
0: Torniamo per accompagnarvi nella serata e mezzo alla settimana. Intanto vi auguriamo un buon martedì. Sono le 21 ed un minuto.
1: Ciao.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10

0: euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
4: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
3: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Fantroli fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Caro carburanti, Meloni ha spalato, pronti a intervenire di nuovo sulle accise, ma speriamo nel tetto dei prezzi. Allo studio del governo nuovi possibili aiuti per i consumatori. La nuova legge elettorale alla Camera passa la fiducia anche sul terzo articolo, atteso per domani il voto finale a scrutinio segreto. La Premier si dice serena. Il Presidente della Repubblica Mattarella concede la grazia a 3 condannati. C'è anche Guido Gianni, gioielliere siciliano che nel 2008 uccise 2 rapinatori. 3 anni dopo Israele ricorda la strage del 7 ottobre, celebrazione e commemorazione in tutto il paese. Hamas la ricorda come una giornata gloriosa. In Spagna i sindacati proclamano lo sciopero generale il prossimo 11 novembre per il diritto alla casa. Il paese intanto si prepara alle elezioni anticipate. Travolti in monopattino a Roma da una microcar, l'attore Davide Iacopini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Ha aperto un'indagine per tentato omicidio. Ultimo rapporto di Gimbe sul servizio sanitario nazionale. Italiani sempre più penalizzati sulle spese mediche. Quasi 6 milioni rinunciano alle cure per mancanza di soldi. Addio a Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare. Aveva 80 anni, figlia di Altiero Spinelli, tra i padri nobili del federalismo europeo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: abbonamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle. Andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Rolling Stone.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile,

0: Più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardiniere.
6: È Osvaldo.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: lo richiamerò.
1: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qua.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 8 ottobre 2026. Se uno male sta, non dipende solo dalla tarda età. Eh sì, il dolore fisico ha la sua diffusione più rapida prima dei 55 anni. Il rischio di soffrire di una qualche forma di dolore non aumenta in modo lineare con l'età. L'aumento più marcato si registra prima dei 55 anni. A quest'età, oltre il 40% degli uomini e quasi il 60% delle donne riferisce qualche tipo di dolore. Lo rivela un'analisi globale che potrebbe aiutare a migliorare il monitoraggio e soprattutto la prevenzione del dolore a livello globale. È uno studio che arriva dal Canada. Il dolore è una delle principali cause di disabilità nel mondo, ma non esiste un metodo standard per confrontare il dolore riferito dai pazienti tra diverse fasce d'età ed aree geografiche, così pare. Ad esempio, si rischia di trascurare quello vissuto da persone con scarso accesso all'assistenza sanitaria. È stato firmato l'accordo sindacale col governo sulla sanità, aumenti medi valutati in 560 euro lordi al mese, occhio però agli asterischi. È morta Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra, giornalista, figlia di Altiero. Lo rendono noto fonti parlamentari europee a Strasburgo. Si tratta di persone che hanno fatto davvero l'Europa. Stati Uniti, un ex alto funzionario della CIA è stato arrestato con 272 kg di oro a casa. La sentenza è prevista a Campacavallo per il 28 gennaio 2027. E c'è molta attesa per questo oro, soprattutto per sapere che fine farà l'oro. Premio Nobel per la chimica 2026 assegnato al francese Kagan e al giapponese Sohai. La motivazione è soluzione a un mistero vecchio oltre un secolo. Il giallo di Garlasco spunta un altro atto del RIS che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate nel 2007 ai PM che allora indagavano già su questa infinita vicenda che sembra davvero registrare sempre nuove sorprese. Mattarella ha concesso 3 grazie parziali, c'è anche il gioielliere di Nicolosi che nel 2008 uccise 2 rapinatori. Le sentenze sono state dunque fatte dal capo dello Stato e sempre Mattarella si è espresso sul 7 ottobre, ignobile attacco perpetrato da Hamas. A Gaza è stata però una devastazione intollerabile, bisogna fermare la spirale di violenza, ha detto ancora il capo dello Stato. Il caporalato, braccianti clandestini trattati come schiavi, peggio degli schiavi nel casertano, lavoravano 14 ore al giorno di fila, 7 giorni su 7. La legge elettorale via libera della Camera anche alla fiducia posta sull'articolo 3, atteso per quest'oggi il voto finale. Attenzione, ieri Vladimir Putin ha compiuto 74 anni. Sì, e chi se ne frega. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, sfrattata a 87 anni, è diventata un simbolo della protesta popolare, proteste che stanno continuando e si allargano sempre di più. Dice Monica Bellucci: o invecchi o muori. La maturità porta un dono meraviglioso, il distacco. Ma va? Lo sport, il basket, l'Eurolega oggi in trasferta a Milano col Maccabi e Bologna col Bayern a Monaco. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove. In giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania, meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia Solo Musica Italiana.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAI con...
1: Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.